Amur, de Florin d'Arms. O ti cara dolce flur, c'has ti po mai era fatg, che mio cor, da dot sinzur, splonte pece si sferfatg. Sas ti cara, c'è quei oi, che la tonda rugenà, che sto sci de buona foi, te a dina mo ludà. Il è la floma, de l'amur, che a ciafau mio pau per cor, per toi, dolce cara flur, ed osarde nel trasò.

Quars dal mont, da men rauch. Scha per cas cha tu as bler, tant plü combel vain il ster. Scha be pac, a tocca tai, vain sprivà tu da quai. Ma scha nulle nun as plü, lura va et piccia su. Sün la vita an il dret be canaglias cun alcet.

Plaids che van ves, de donat che druvi. Tiarms e termins, augs e zevrins, cents e scalins, loms il scalfins. Quels e cenins fossen ils fins. Tot esci spes, cents coen fes, ton un permes, senza quins les. Tot se remes. Plaids che van ves.

L'angel da la saira da Men Rauch. L'angel da la saira svola uossa via il firmament ed impizza las lumines ci il ciel fan stralugiant. L'ura val sün la montagna alla lunna font segnal da nir su e sponder ora la clair lunna sur la val. Curcia quella su compara l'angalin banduna lot e vagnò su nostra terra a suonar il sain da notte.

0: Al pellegrin de Mario Pagioli ci festeggia schatzis 45 javel anniversari. Sinceras gratulazions. In es la sesi vainch.
1: Un bel venerdì con la musica da RT.

Pegasus con Next Day per prossims dits vai ossa in Onesia semplamein spü cocidera un'eada as buns vels temps i des las sensi vanci trais giuge un bundi o zendi nus a poi nempe nianca pü sa lascher sul time pi bot de riclerci in quaisma quai le adir trai dits plövia. Quiston to tater. Un di più bel cocello di tater sulai i celurs senza ci sto star ci seo 24 ore in colonna davanti al Gotthard o sur al San Bernardino. La meteo con Simon Eschle da DSRF meteo per prossims dits i dici tora fi.

0: Venerdì a Banura la lunga fin demna de cinquaisma sta davanti, oggi è stata la 6:30. E perciò non cominciamo in questi bani informati per sera 8 Banura Urs Müller.
1: Il Grasshopper gioca nella prossima stagione nella Super League e nel Geodretorna a Gezze Gurignà contro Arau conduce di in sventra prolungazione. Il Zavos 3-11 a Gezze gestisce il combattere 3 giada nella barrage contro la relegazione e qua vince giada con successo. Al campionato mondiale di hockey alla Svizzera pudì festivare ieri la cinciavla vittoria e la cinciavla partita. La squadra del trenador Jan Cadieu ha guadagnato contro la Grande Britannia con 4-1. Scoprox in fronte alla Svizzera da Mount Sventer Mesdis in Ungheria. Il presidente americano Donald Trump vuole mettere 5.000 ulteriori soldati in la Polonia. Qua è l'annunziato in sia piattaforma online. Argomenta questo passo Trump con sia buona relazione con il presidente polonese, il dretch conservativo Karol Navrotsky.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Hai da un di da sta a mezzla primavera. Si può fare quarti bene, oggi dai Blair sull'ai, ciel blau, becqua e lime per nuvole sulle smunz e di 27 gradi dai oggi nella regione di Quaira, 22 fin 26 in Zuri Zotselva, fin 25 gradi in Engiadina Bassa, 23 in Zursesi Valmesteir e 21 gradi in Engiadinata. E den va in avanti con questo tempo de sta domani resti be e diveniamo un po' più chat domani potessi loro dare passa 30 grazie anche la regione da qua era ieri in Engiadinata passa 20 grazie. Speresci ora comincia Banquish di c'è una chance grita in ta o chance gita o sabanura
4: o c'è un disturbo il film. Perché c'è smala di fumetti e vedi, ora brostemmi su da questi film e di una volta avrà questo brostemmato su da mai.
0: Hai, fumer o nulla fumer? In giù esi bunci descomandata fumer e in giù a nulla isa ricordato voi da Stems in giù c'è isa cimea proprio da per tots. Nu giuaglia in quella ricordanza siamo a onda set o qui a pro RTR
2: RTR Unic

0: 19 minuts dal 7 si vender de venuras a giuvi un bundi e hanno sascio vu di già ot quai amo ots non ha in sé son da lunch più dul di quella espressione a noi le dovrà ma vesma e mi ricordo mo c'è più bot di geni quantas formias varà qua stu quell'auto i prezis per quellas formias vaios
1: RTL Impuls
0: Quest'emna consegna pitet dos.
2: Ella è una moda bec spettacolare. Ante una brief simpla portata di pot. Va bec la spiceda, io crei. Insomma mai via in realtà, avant c'è la neida or dalla brief. Egna cun formela. In comrade la famiglia a motter mes egna cun formela per la mia crisma. Era anche scolare primaria e aveva usato anche una con formela. A zavezzi immaginar, simple mancio sceglia, una da mela. Tuccia, palpò, anche neda, tuccia e palpò. Fin finale è ella ede sem banca, però quella con formela era stata deje lung il tema a mesa. Ma c'è da vordare che ci chiedono da me la veien or ozzande. A zabed der, si avanzò ma c'è ne edu scegliena a intamang. Drec a intamang, maneggia. Con tu cir e palpar, scu ci toccia, scu tarchela con formeila.

0: Sa regolato mo vida stems che vuniet in büro i novezets neanche cici zezza la o is rivia vida la mais radonda in usterie bot ci sa aldea be cici zezza la de spür fum vetzer nuglia in unesimo cielönch ci nia fu ci mai fumada per tozzi a duna in trends auto cia da fatta in emissions de televisión Ustaria naturalmente eri si da tornea da la a cia sa sore in pasco un cendrin. La retica, per esempio, la scomandà al fumer in Trenz in dezembre del 2005 e despel 2008 si lo scomandà in nos centun de fumer in lös publix. I oz? Quasi oz col fumer. Ci fuma mo ci a smis e son quest scomands de fumer una buona roba?
1: Ecco, è massa dittatura non da stagna vai. Si è un piacere di fumare, si ci fumano e si mettono ben svesi in malura. Da?
0: Qui stiamo la nostra domanda dall'inna. Da più risposte, giusto scoprasso. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: E allora schon in pizza la prima sigaretta za banura. Propi un ret fumader, in naturalmente già una retta fumadra, fa qua io amo avant con ir ordalet. I vu nu nescet sulets. L'on 20-25, a un passa 22% della popolazione svizzera più veglia con 15 ans, consuma almain un prodotto da nicotin al mais. Ci sono quintesque zot, quindi giorni fisi creiamo da più. Impostiu sigarette, ma sigarette elettroniche, snus o sacins da nicotin. Per la prevenzione da tabac, stes la Svizzera ir sur as cuders. Si desnempe una rangazione ci fa, stas tutto. La Svizzera è su in piazza 36 da 37, senti il rapporto internazionale da tabac. E per cui hanno noi detto domandando a Romans e Romances cosa qui è col fumar.
2: RTL Centa la domanda da Lemna.
3: Sì, è fum. Dalla lungurella non c'è tanto, non so c'è ferie, l'ora svora e fuma una. E fuma sta già 40 anni.
4: Non c'è tanto, c'è parte raucher. Il gusto è già tutto wein.
5: Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff, and if you smoke yourself to death.
6: No, è lo fum. Perché c'è qui non è sem, cuoce naturalmente, e con questo rap si può naturalmente in vacanze o... Ah, e con quello che c'è sotto ci svol. Ehi, questo è so bello.
7: Mai, non è proprio... Vuol dire che il polmone ha metà funzione, no? E l'ha confermato la copessa mai svesse.
8: Hätt ich nie angefangen, hätt ich's auch nie vermisst. Ich hätt besser gerochen, aber weniger geküsst.
9: Buona firma, Blair, Blair, cominciò a bot. Scuola secondaria per me, i cucci non avevano quella volta ginnastica. I deve vado a trovare la sigaretta si topar sul prao delle giocidere per c'è il magistro novezza.

0: Era da blagar con fumar. Perché c'è da ridere in Inghilterra, con vanciance non fumeva mai a casa, non fumeva. E quel sonido in Inghilterra, e là tutta questa zona si fumeva in via, e qua mi faceva un'impressione di grande scia, e cominciava a fumare.
1: Cigarettes and chocolate milk, these are just a couple of my cravings.
0: Mes hommes schmiss più bot, lo scegliva la donna, ma non fumo stupenti l'auto. Ne di, sì, fumo schon, ma lo si dice a lei, è son tre di Zeit a fumare fin già. E lui ha detto, bom, fumo mo questa stanga, e loro smettere. E van schmiss e non fumo più nulla.
2: Was haben wir geraucht? Und überall und ständig. Heut frag ich mich auch, war das notwendig?
3: In Restaurant, nach für mir gewesen, viel Schwung.
4: Nach für mir sind wir, weil wir sind schon damit schön zu rauben. In den Restaurant, den Lokal sind schon so mit Fans, so mit Rapper. Das ist mein Auge, sind wir oder quello. Non fessi questo.
5: Hai, einfach invitiamo i fans, o ad una scuola, o su un stazioni. Hai, o scena, sono scomandi, hai.
0: Ecco, hai massa dittatura non da stanno a vai. C'è un piacere di fumare, se ci fumano, e si mettono ben svezzi in malura. No?
6: Oh, c'è un disturbo il fumo. Parca c'è, schmala di fumuzzi. Ed è di, ossa, blastemme su da questi fumano. E di una volta avrà questo blastemato su da mai.
7: Tell St. Peter at

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Ils Grasshoppers guadognan la baragia contro Aarau e restano con quai in la Super League. Ils Hockeyan-Schwitzers nehmen in avant Bitsch de frenare al campionati mondial. Ils guadognan er contro la Grande Britannia e poi uscì a festivare la cinciavla vittoria e la cinciavla partita. E Laura Ozzesibel e ciao Telentir Grigion, quater 25 grazie a Samoretzen e 27 grazie a Quira. Jelle 7, mio nome Urs Müller, BNG. Ils Grasshoppers giocano er la prossima stagione in la Super League. En la baragia contro Aarau a Gezze si girà l'ultimo posto in la Liga da Ballapella pli alta della Svizzera. Quai grazie ad una vittoria da 12 din in il gioco de return. Il gol decisivo è cruda in la prolungazione tras in penalti. L'emprim gioco è a fin pari 0-0. In assaia sta una gina buona stagione a bilanciare Amir Abrashi, il capitani da Gezze. Per restare in la Super League ha il club dovrà Klitsch.
3: In dieser Situation, letztes Spiel, verlängere, bist einmal weniger zuerst. Was das mental für Psychospiel ist in dem Moment, das ist unglaublich. Aber die Jungs haben gesagt, ich habe es mehrmals gesagt, Jungs, bis zum Schluss, ihr macht es für eure Familie, für den grossen Club, der GC Zürich. Es sind so viele Sachen im Spiel und die Jungs haben bis zum Schluss nicht aufgegeben und der liebe Gott ist heute mit uns gewesen.
2: Der FC Aarau per contre la Disillusion gronda, il goalie Marvin Hübel.
4: Ich spiele jetzt auch schon länger in diesem Verein. Ich habe ja, auch den ganzen Scheiß miterlebt, den sie jetzt schon hatten. Mit immer so knapp am Aufstieg dran. Maximale Enttäuschung nachher. Ja, es tut mir einfach unglaublich leid für alle, die etwas mit dem Verein zu tun haben.
2: Ils ultimi tre sonze geht sie gist zu combatter tre giades in la baragia contro la relegazione. E qua è mince giada con success. Nus continuem con il hockey singlaccio al campionato mondiale a casa alla Svizzera pudì festivare ier la cinciavla vittoria e la cinciavla partita. La squadra dal trenador Jan Cadieu ha guadagnà contro la Grande Britannia con 4 din. Dentant sai la partita stata stentusa a manigiala te ciade Grigion Nino Niederreiter.
5: Wenn die Österreicher gerade 9-0 gewonnen hast, dann weißt du, das ist ein Match, das du gewinnen musst. Und gleichzeitig sind solche Matches eben genau schwierig, um mental drinnen zu bleiben, weil wir gewusst haben, es ist das fünfte Spiel in 7 Tagen.
2: Als ulteriores Resultat der Diersaire, la Slowakia batti il Danemark con 5 din, or davant alla Finlande batti la Lettonia con 7 din, ed il Canada guadagnà contro la Norvegia con 6-5 sventer prolungazione. La Svizzera è l'ora da Mount Center misdì puspe in azione quai contro l'Ungaria. La investigazione stavart l'incendi desastrosa in la bar Le Constellation dal Per Moretti a Cromontana continuation. Os investigesce la procura pubblica valesana in ulteriori incendi nel restaurant della famiglia. I giaie per Le Vieux Chalet che arsi il 2024. Letze giade aveva in supponi in disturbi tecnic. In aveva da ulteriors investigazions. Os vien il cas tractada nov. La regione tenor l'emitur RTS in rapport dal post annunzia da cas de lavade da daner suspectus. Suspecta vigna chi saia vigni lavada nersi, chi saia eventualmente vigni cugliuna la sicuranza in connex con l'incendi. In usmidaina l'exterior, il presidente american Donald Trump oltre metter 5.000 ulteriori giuldats in la Polonia, quaia el annunziats in sia plataforma online. Argumenta que spassa Trump con sia buona relazione con il presidente polonais il drech conservativ Karol Nawrocki. Cura e denunder che la giuldada americana doai venir transferida al presidente Bitsch comunicà. Per de curta Trump annunzia che el venia ritrair almeno 5.000 giuldats della Germania. E la ciombra dals Repräsentanz eines Republikans spusta curta vist in a votazione davart in a risoluzione per terminar la guerra contro l'Iran. Tenor ils Demokrats e la votazione venide spustada per qualche la risoluzione fis probablemein venide approvada. L'enciate dell'Emna al Senat approva in a risoluzione somiglianta en ciausa. En ome duas ciombras dal Congress an ils Republikans in a pitchna maioritat. Ed il concern d'astronautica SpaceX ha stürum per giù il start planisada se sistem de rakete Starship in il stadi federativ de Texas. I fis sta il 12 avel sgolda testa la pli gronda rakete che finus insomma venida construida. Der neue Chef der SpaceX, Elon Musk, hat da Probleme mit der Rampe der Partenza. Us vigne examina, se il problem posse venir schli a sperta main. Se quai sai il cas pudesse già domandar in nova emprova. Finus en bleres raketes de Starship explodides durant il sgols de test. La rakete da 120 meters è riutilizzabla e doa in l'avenir possibilitar missioni spaziali equipadas in direzione Luna e Mars.
1: La meteo.
2: Ol stati bler su leglia l'entir centun e di vin fitschaut. La temperatura maximale è tranter 25 gradi in legge di nota, 26 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quera.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
6: In de stand las setisis.
7: Brand. Ariana Sange, siamo relativ mein sport, ma cinciun domanda a vu. Ci eschet vu? Chai, digest vossa familia o vos amis sur de vu? I, chai, dovraut in vos mincedi? Senza quai non vai sempre mai schnuglia. Tra le simples domande che noi erfats e fein alle 9 persone ci combattono per 5 sets anti la regenza grigione. E oggi dal daini c'è già Aita Zanetti da scuola a risposto in quelle domande. Faini, giusto scoprasse. Mes nom, Livia Fofa, se già vi giù in bundi.
1: RTR. Informativo.

0: Morini, a ogni buona luna sus placats ci pendono per un mezzo mincia candelaber sper via e sun facciate as candidati e las candidatas ci lasen ir elez ante la regenza grigiuna ma in 23 diz passerà ad un o a cela al rieras 14 da un al di delas elezions.
1: 9 candidatas e candidats per la regenza. 5 vengono elegi. Las elecziuns grischunas der RTR.
0: Ai, e adesso Elas presentani qui dit qui pro RTR. Gianna Maria Cantieni ha fat a tots trais domandas in papi personalas per desimprendere che gnoscher d'un'altra vart nulla be quella politica. Oz Aita Zanetti de Squal.
2: Chi è Aita Zanetti?
3: Aita Zanetti is una donna paura mamma. Ci vive a Senti, in Inge di Nebassa, ci maina una paurerie insieme con ses om. Sono il presidente comunale della scuola e Gran Consigliere. Sono anteriore presidente del Gran Consiglio del Grigion. La cultura, la lingua, questa parte della mia identità, una identità grigiona, della Svalz del Sud. E lavori in una squadra, sorpigliant responsabilità e tagliant e noi riusciamo a fare domande perché ci allora arriva insieme era di un bote e qua siete Zanetti.
2: C'è Jess, famiglia ni amici ed amici sur da voi?
3: Penso che Jess che sia una persona che si ingaggia che vezza il la lavoro ci non è per un ne buona da dire danà o a fadia da dire danà a ci desa dura e cordiala diretta a ci aiant la liot e ci sami già tant però er essere un pa stantosa e pretenziosa
2: ce lascia un vos mince di biccia manca con ce vai biccia per Aita Zanetti.
3: E questo è il barat come som. O un buon dì, una buona notte, e questo è un evento qua dove.
0: E naturalmente una domanda ad Aita Zanetti, c'è ci disattualmente se stock da musica prediletta qua dal Daini l'ora in buon'ora qui a Pro RTR in pur tre in tun i portretti da Aita Zanetti dai l'ora a questa sala in tele sguardo o più tardi in rtr.ch.

0: Tgei es varmaing vos üsit predilets, pro mai si clair, chalan de marz, sdruagliamo d'una grandas emozionsi al gordaunzas, in aterlis is forza la mascrada, o al trar scibettas i anusama. Pes scolarsi las scolaras da quaira, esi la maienses fart. Propi un bel üsit, in impressionant, curcia bot 3000 scolarsi scolaras bandunan a banura bot la città, vanno a far gittas, i tuarnan saire lo racuntains scurais, e con vistas nairas del charbun der ciao a cia. E des vendri di banura, as 22 de mai, las 7:23. I eresi appunto de gestati scete in avaunt, i al punct culminant, per mince scolare scolare, i ci fa forza quai cia blers, ci nu stauna quaira, sa givisessen però, ci stessen actualmente a quaira e se l'ora d'una al punto culminante mince a saira do quist di special curcituna nempe ishe.
1: Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrer und Lehrerinnen, mora ist schulfrei!
0: Ich sehe, du nahe Saira, oz den Gino Schola Quaira, però i da erbunas noas per totas scolarsi scolaras del rest del Chantun. Dumaun, valia nempe per vu quisquia.
2: Mora is schulfrei!
0: Nein, du maun es in empe sonda. I divenia mo melder in domenge Saira ai nom in tot el

0: 9 minuti dalla sotte, sì. Io sono però in un certo segno il romagnosi del Chicarisés, son lunge dalla partita al Tuarna d'una d'Urciao e al Gudonia er regolar mai.
1: Il Chicarisés.
2: Presentata folk, vostra bottiglia del Vic in la regione.
0: Hai. Oz, rondo tu con Teofil de Rungs de Camuns. Buondiser Teofil.
3: Buondiser, Lio.
0: Ser Teofil, Wel el oder al el idols?
3: Idols?
0: Hai. C'è l'effetto, oder c'è l'der, da buap. Jader, per esempio, da Derich Burgener. Golist.
3: No. Oh, sen. Alla mind, yes, das wird hier sogar der Kicker sein, mit dem Ohr.
0: Okay.
3: Da. Nisburg andamento, sì, sì.
0: E ossa, all'incinci c'è il perseguitesce, c'è il dice, ma per quel tegni forse un po' più fermo, spolto, scopri in cinater.
3: Also, da balla fai, ne
0: ha, ok. Insomma, eh?
3: Insomma, no, lui da schiss, magari, per odi, ne fragno, ne dai. Il bea di lezze che mi ci gade con la schiss, perché sa che non ci che vengono, insomma, era messa a televisione.
0: Ok, Teofil, ja, sono sicuro ci dà una differenza, ci tengono a spolz per el, rondo duai, io aini, ja? E er, yeah. Oz è qui la nostra stimata collega. Georgina è anche.
4: Piangi, Teofil, bieglitch.
3: Piangi, Georgina.
0: E ne pranz?
3: Yeah.
0: Un minuto da venda d'ossa. Scolarsi, scolarsi in Svizzera sono meldras pro il Teichler co pro l'Ler.
3: No.
4: Faleu.
0: La scuola popolare da Quaira passa 2000 scolars e scolares.
3: No.
4: Faleu.
0: A sgra sopra su una moduna campione svizzera da records da Balapè.
3: Sì.
4: Correct.
0: L'on 2025 hai dato in Svizzera marcante mangi da più concours come l'on avant.
3: Sì.
4: Correct.
0: Cinquaisma è ad una 50 di Dolfirada Pasqua.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Da venda l'on ci vende si erdare una colleazione da tren la notte sta un torturi ci quaira.
3: Yeah.
4: Correct.
0: La strada l'on ci vende prevezza la via fier federale SPB una colleazione da tren da Turicia Rimini.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Sri Lanka se non ne ha più bot Ceylon.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Richard Wagner der un componista austriac.
3: Yeah.
0: Da spe c'è Mario Pacchioli a partecipare a Music Stars un passato passa va in chance.
3: Yeah.
4: Correct.
0: E questo fainemo sulla bancanota attuale da 1000 francs es da vezzer taunterater una furmia.
3: No.
4: Correct. C'è se non deve essere in quella.
0: Ossa?
3: Una formicola.
4: Io vado più gradina in borsa da prenderò.
0: Na,
4: ma oggi è la formicola.
0: Più bozza di la formicola. Fin dal 2000 della la formicola. E ossa è scritto su 2 mounts.
4: Ah,
0: qua sale loro Teofilo. Quella bruna. Due mounts. Da una parte da c'è la parte al Parlamento in Svizzera. Cominciare in pain retratta?
4: Tu in anza in te
3: c'hai?
4: Vester ciao te.
3: Perché qui era varg 3000 scolars. Bo mai 2000.
4: Già passa, qua io so fai col ma con quei euro, so sei quei euro. Ah, passa e varg 2000 scolars.
0: Ja, e adere in puoi dire per qua al primo hai detto passa 3000. Ma allora non dul di c'è tot sta velembe da 2000 oggi, ma sulla pagina guarda qua era dal 2025 e su 3.500 non sa per c'è per qua nei loro dit passa varga 2.000 e loro eserainz 2.800
4: 3.500
3: varga forse sta meglio
4: basta quella sta da fallita vi da quella messi creggia budapender flot von staud di trasli vi ha fatto con la camera su quanto c'è il token pretenzione oggi è tutto mostra oggi
0: Per caso.
4: Per caso, sa, per caso. In 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tocca alla fine. È un Richard Wagner, forse è un ha, però non ti sfondrà il mondo della classica in Tudesh, poi in austriac.
3: Tudesh.
0: Ci
4: auguriamo. Ma vivevo in Svizzera, ha?
0: Vain chance.
3: Vain chance,
0: Vivo in Svizzera.
4: Il pass, wenn's buda odel.
0: Teofil.
3: Ma.
0: Ed es cinquaisma. Eh? Adu qua vuol dire al prossimo che carisis pur l'on 2027. Na, qua schon nulla. Na, na. Ma al prossimo in lundesdi noi vai in giunchi che risis. Per quai al prossimo l'ora in mardi.
3: Mardi, spostai.
0: Scriva nella tua agenda, nulla in bluder, in un telefonai nell'ora in mardi ci vegna. Ah?
3: Bien, super.
0: Buon, e allora giovedì.
3: Allegro.
0: Bellissima cinquaisma.
4: Mardi.
3: Sta meglio un tempo.
0: I arrivair.
3: Bigi e quira.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

0: loro erano euforizzati, passionati, sciombot or clocca. Cinque years, cinque victorias nostra nazionale da hockey fa per il momento enorme, ma in spragiare. Euforizzati in pizza, comincia io a un po' più fermo al feu. Ci funziona finalmente quest'anno col titolo di campione mondiale. L'euforia viene ad una più grande pro Rumauns e Rumaunces.
1: Io sono finito da questo conosco della prestazione. È stato un po' disciplinato. Il terzo giudice, Codensi, naturalmente. Questo è l'NHL, Abrie, il giudice svizzero, con Slipper, che date in Schweiz hat ein Fefe Bein. Und so mit ihrer Equipe kann Prashadi, inklusive natürlich als Goalie, Session Maschko Genoni, natürlich in Klasse. Also, das ist ein Fefe Prashadi, das kann uns für den Launch. Ja, das sind wir immer in der Bühne fein.
0: Die Donat Albin de Trunci hat tut belle Aposta Vacanzas per quist Championati, per Passainter Gibler, Temschko Possibel, a Turic, ein Til Stadion.
1: Total Fanatiker, ja. Poi, per mei, las Vacanzas, die auch Gaudel und Deck, die auch ein Ticket stocken, eine Kunde Finale, die auch sperren natürlich, die auch in der Wohnung. Di la Svizzera, sappi, lo è giubilato con la Svizzera, poi super.
0: Non è la prima ad un campionato mondiale, ma è una tale festa e euforia che ossa Turic non ha amo mai visto.
1: Sono stato a 2000 giorni, la prima gara di una BM di hockey in Copenaghen, a San Luve, vi ho portato con il CB, ma quel cow è una gara per stufa spiegata, fenomenale. Sono stato così a Minchin di prendere parte in una gara di una BM di hockey.
0: Da più da fans e tutti i risultati del campionato mondiale da hockey sono glacci, c'è stato naturalmente sulla nostra pagina di internet rtr.ch. Ed è vendere manura la lunga fin demna da cinquaisma sta davanti us e la parte, quella comincia al più tardi ossa.

0: Politica mein stickni different, per part fitch different. Alch es però da lascher tot las nov persunas chi ca dindesche per 5 sets da la regenza Grischuni ci nos a presenta in quis dits qui però RTR. Bun gust de musica aun tots. Minche di de quistas uras dal Dainio un des javus de musica des candidati de las candidatas i oz nun es quai ater.
1: RTR Mia canzone preferita.
2: Mis nom es Aita Zanetti. Una de mias canzons prediletas es Mia Montagna, da Mia Mia. Elles han cantà quella er in occasion de mia festa sco presidente del Gran Consell, in la sala del Gran Consell, i egevis un bel di con RTR.

0: Ci sascha Billie Eilish fes musica, ischa la fes musica, ischa scuccia la fa musica, ischa no ves dat. Quel toc c'è blers historikers de musica pretenden, c'è la appisserà, c'è la musica de pop es nida cresciuda.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: She's a tabella con questi superlativi, oh, musica da pop ci viene cresciuta e allora può essere un toc B da dun. E quel fisch di esce in domenica ci viene. Hai le sünde più grandi della scena da musica. Se 85 anni l'anniversario, nempe Bob Dylan ci ha influenzato e marcato scobe pax aters la musica moderna. Tanto rater è col toc Like a Rolling Stone, già l'ha scritto e pubblicato dal 1965. E per quel tempo, era un toc rivoluzionario, sur 6 minuti lung, in tempo se canzoni erano be 2 fin 2 minuti e mezzo lung, o ho cangiato un toc di questo tempo di Elvis Presley ci dispo lung, no? Per cui è un remitur da radio, il primo boicotà al toc The Rolling Stones, ma era un toc con un text lirico e poetico di un'energia ci ha mis noas ma Marcus si ci ha fatto la punta tanto rock e folk. E al toque si loro avanzà per via del sentiment da libertà e perdita allo stesso momento ad una himna per una generazione intera. E er Oz is Like a Rolling Stone da Bob Dylan ambo di una unica e er con una tematica attuale. Nos sempre verts del dì.
2: Once upon a time you dress so fine.

toc ci aspetti storia da musica Like a Rolling Stone ci ha forza da fatta influenza scobe pax aters la musica scocenuta la Can You Shine Ots Bob Dylan naturalmente ci fece studiare in domenica se 85 anniversario.

0: ed ist dann das Otimetz.
1: Il Sempervert del Di.
0: Ok, Urs Müller, vos hat's Quinter als Sempervert oder vos far las Neutats? Non fai in quai tot correct. Ai, Urs Müller con las Neutats.
2: Es grad soll per sjogener la proxima stagiun en la Super League en geu dreturna geht se gudinja contrar au conduse din sventer prolongaziun. Es de vos trai sonza geht se gistu il combatter trais giades en la barrage contra la relegaziun e quai mince giada con success. Al campionati mondiali da hockey alla Svizzera pudì festivare ieri la cinciavla vittoria in la cinciavla partita. La squadra del trenadre Jan Kadiö a Gudignà contro la Grande Britannia con 4-1. Scò prossimo fronte la Svizzera da Mounts venter mesdis in Ungheria. Ed il Stadio Zenitz vuole intramettere 5.000 ulteriori soldati in la Polonia, quai ha annunciato il presidente americano in sia piattaforma online. Argumentà quel spasso Trump con sia buona relazione con ses colleghe d'uffizi polonais, il dretch conservativ Karol Navrotsky.
3: La meteo.
4: Presentata la prosenec tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
0: Hai un avvertimento dai 100% chance. C'è vu cerciaut asiliers da sulai e c'è vu sin riclaut x neada c'è vu tut con vu la iacca e da nempe un di da sta mezz la primavera bler sulai ciel blau be qua e lan per nuvle sur os munts e appunto i vegn erciat fin 27 grads da senti la region da quaira 22 fin 26 in zuri zotselva fin 25 grads in engiadina bassa 23 in zursesi valmestair e 21 grads oz in engiadinata e dun maun resti be e divegna un po' picciato, domani l'ora forza passa 30 gradi a quaira, ma in casa intorno 30 gradi a quaira. Dul di avant copri vlus che fa radio essi, si smaccia un fa spom e son va tutto zozzura, ma ci disbe

0: sa vai a vu. E allora a quist toc qui a giroglia al Gordaunzes. London Beat, I've been thinking about you. Nu dal Danio mincia benura a las 8:15 un giavis da musica normal mainch da tai e da mai actual mainch das candidats la senera anti la regenza grigiuna. Ma sciavu pod essa da giavis un toc da musica cesi lor anti il radio. C'è un fus quai. Studiai ne ada e lor podat er. Se giavisce quel toc.
1: Avais vos in giavisce da musica? Per esempio, musica popolare, in cor o bain in società da musica? Ni preferis in hit actual o in sempre verd? Giavisciai musica live in l'emission Ubein in la Reit sin rtr.ch. Il Konzert sin Giavista RTR.
2: Präsentat da fleurop.ch.
1: Mince Domenica, tanto les indes e les dodes.
0: Ai, questa fin demna nulla be in domenica dalla sündes e las dodes, din per sé er in lundesdi. La possibilità de dar tras vos Giavis e saluts, Konzert sin Giavis la fin demna da cinquaisma in domenica. I in lundesdi, dalla sündes, alles dodes. Fai quin con voi.

RTR in venderdì, as 22 de marz, as 22 de mai, un venderdì è un paio più special sco aters, per vedere ci sono, è la lunga fin d'inna da cinquaisma, al time è già grandius, e Blairs allegreranno naturalmente su questi dits ci stanno davanti nu. E tutta la teatro ci crea che far radio è simple, quel se sbaglia magari è da far enorme, ma in attenzione, c'è pom ci se smaccia, o ci vuoi dolì, quarta onda snoitaz, oz, al fas pom, vien il fas signet, tots sun irritats, ma quasi in sé una piculezza. E può da fatta capitare al cas, c'è si se smaccia al fas pom, mora tot in adincin. Per esempio, al RAI, almeno il programma moral. Precis quai è sempre capita ossa in Inghilterra. Un emitur da Radio Inglais ha mis a dir senza voler al programma d'urgenza per la morte da Ray Charles. Inclusive manc annuncia seriosa e posa commemorativa. Stupid B, al Rai era giusto Fitch Viscul e containt in Irlanda del Nord, era là c'è citea un programma folcloristico ed era vidal Biver Whisky. Ja, magnai, ti metti ne dall'avanti, tu daldas, tot ne ha dal radio, c'è tu smort. E allora va a studiare do il secondo maior Whisky Oha, nu comporti più tanto sco una iada dal secondo ma io da whisky dal dios c'è su mort e hanno l'impressione che la situazione escalesce giustosa, oh? Also i c'è verrà studia Prince Charles l'emitur giuccio sbalis capità dis sbalda computer Claire e zia d'una, oh? Ci non savo dar procis a fazza ves in cigel e loro dici ed è stato in sbalda computer. Ma tocco qui a in sé era una buona vart o se sa Ray Charles al main cioè l'emissione da radio funzionerà senza macla al dice il moderar morarà al main quai.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La vischnanca da Tumain scriver l'an passat se frascotchnes, tentan el deficit pli pitchen che budgetà. Il concern da produkts de luxus Richemont fa da pli godogne svieuta, surtout la domanda da bijouteria resta gronda. Qua in dus das Thema sotze las nov, al microfon Urs Müller, bienvenue. La radunanza comunale da Tumain ha approvato con gronda maggiorità il rendiquint l'an passato. Tre expenses da bunmain 7 milioni di francs a quel sarà con un deficit da bunmain 336 milioni di francs. Budgetà aveva anche in minus da bunmain 1,5 milioni di francs. Oltre da qua al sovran rifusa due mozioni in connex con i lavoratori comunali e forestali. La domanda da produkts de luxus e vinavant gronda, quai a senti il concern Richemont l'on de gestion 2025-26. La svieuta sa es augmentada per 5% sin 22,4 miliardes euros, comprilia con l'on avant. Il gudogn sa es augmentada per 27% sin 3,5 miliardes, quai a comunicia il concern Schweizer con sedia a Genevra. Cunzunt la domanda da bijouteria sei a crescida ferm, Richemont posseda 30 router les marques Cartier, IVC e Piaget. Sco usitana Richemont bich publica una prognosa per l'on current. In us mit einer exterior en il Congo sederas il virus debola vinavant ferm, entant detti redund 670 caste suspect e 160 mortoris, quia comunica il Ministeri de Sanedat dalla Repubblica Democratica dal Congo. Ordavant aveva l'Organizzazione Mondiale della Sanedat, WHO, anche discurrido redund 600 caste suspect e da passa 130 mortoris. En il paese vicino, l'Uganda, non è per conto da nagines novas infezioni con il virus d'Ebola. Ed anche nella novità del tennis, Jill Teichmann è qualificata per il mezzfinale del turnier del WTA 250 a Rabat en il Maroc. La svizzera batti la matadora locale Yasmin Kabash in tre sets con 6-7, 5-7 e 7-6. En il set decisiv a Teichmann parà 10-3 balles de match. Sco prox in fronte la svizzera sin la croata Petra Marcinko.
0: La meteo.
2: Oggi ti bler sull'eglie lentir grigion e rivin fischiaut. La temperatura maximale è tra 25 gradi in legno di nota, 26 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quira.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Io grazie da Melder di co Ots per aver anniversari. Zadon e Petrai di Stemp da recrear della festa. I Cigi fa festa Ots. I dovrò do forza in patemp per recrear. Qua sta scoprossum ant il center qui a pro RTR. Mes nom Livio Foffa. Allegra.
0: RTR.
1: Informativ
0: e divertente.

0: se gras bagas con video kilter radio star ma nos es canal to quaci vin chaunta nix con chi la al radio in taunt no dai bot pu ninjuns videos respectivi da schon amo videos ma l'emitur MTV ci ha cominciato con tot quella es in taunt der ciao sarà no dai pu ed es vendredi as 22 da mai e hai nuova differenza jubilars e jubilars e nulli abbia da questo ci fiste gestionots anniversari.
1: La coppina presentato il bogno in giardina a scuola il bogno con acqua minerale bognoingiardina.ch
0: Il 22 di mai del 1976 è stato un giorno che non includeranno mai più nempe Silvia e Niclò Stier da Parzons. E come ci ha marita 8,5 tons festeggiano 8 nozze da dar. Sincere gratulazioni. E allora aini eravamo 4 persone che festeggiano 8 anniversari. La più giovane è Elina Schneller da Fovoin. Ella festeggia 8 Dejavel a Zernetz festeggia Silvano Stedler. Ses 46 avel anniversari. Al 60 avel festeggia 8 Peter Brenn a Pratval. E Murezi Bertoc festeggia 8 ses 70 avel a Castrisch. Sincere gratulazioni, un bellissimo di da festa e tai clai oz da vende las 12 metz RTR la dal dauti l'ora ci ci gratulesce vu via radio ier c'hai musica ci desnida giavijal per vu e ossa ersco ad una daimo la possibilità da tras un ulteriore gratulazione con telefono al numero 0800 20 25 30 0800 20 25 30 se volete gratulare di un live o via radio.

0: Rihanna con l'oslo. Mince tant, sì, doni pro, vegni per la Bosch, ma osa iaini a Bosch, al telefone snempe. Domenic Fadri Claluna, buondisser Domenic Fadri.
1: Buondisser, Livio.
0: Sir Domenic Fadri, el gratulescia sia sor, ha?
1: Hei, precis. El eif gratulare mia sor Anna Patrizia Richard, ci sta et qui a Bosch, e per ses 58 avel cumplion e già visar tutto il buon per l'avenir. E le ringraziare ad ella per tutto il lavoro che la fa riguardo sia famiglia e la grande pazienza che ha con la famiglia e le sfide ferma in quel riguardo e già visto tutto il buon ad ella e sia famiglia.
0: Elisa, l'unica sor di Del ha avuto una buona relazione, studia in oco avanti 50 anni, perché la Del è un po' buona da 8 anni, vede, c'è una buona relazione?
1: No, avevo veramente una buona relazione, Elisa, 6 anni più giovane, c'è un da qua in ambo una buona relazione, è solo partito alla bassa e Elisa resta qui a Bosch, ma è solo se faccio plero, comunque c'è un pensionato, sono ereo se faccio plero a Bosch, e con cui va in una fitch buona relazione.
0: Ah, bella storia. Sir Domenic Fadri, grazie a fitch ed in seis nom trametaini Dana Patrizia e allora la cupala, scocenu design, la tazza, la scadiola da RTR e eramo islo in per buonas robas. Giovizioz, una bella festina e grazie a fitch.
1: Hai.
0: E bella cinquaisma. Arrivair.
1: Grazie alle stesse mance. Arrivair.
2: Presentato il bogno in giardino a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoingiardino.ch.
3: I told her everything, kept no secrets, she saw my strengths, told her my weakness, we were invisible, in the city light, but I never

0: Julio, in classiker con Gangsta Paradise e curcio quella era attuale e in un in disco, eh?
1: Claro.
0: Ed è venerdì, svanci due da mai, la lunga fin d'emna venne d'una più da maniva e X in iada las prossimas uras cumainzla e l'ora erdanir più lunga la colonna d'autos direzione sud. I accompagna durant quist temp direcziun fin demna ier direcziun colonnas niets davent da pac moment da Georgina Janki e tu es ozamo alla cercia.
1: Exact, sco. Mince venter Jesus, venter les dies, quei moment che marein tot spontan, se ci ei e spontan, se telefonesce a gi grazie fecci in per plaids ad ina persona ca ebbe maritau in grazie in aga e via radio. Per quella persona dati lui in Valezia mach flures. Sa, sto gli ebbe esser si ci el strecci, ravoi sa in aga esser se o merlo se c'è che tot marschau a marcia con concerts, teatri, si sto feste de musica federale, e sa bugen e prender nos pur gide di grazia fecce din dirigente, regissur, ni cici che trai fils per realisa X, si c'è in evanimen.
0: Sun sa iura c'è X. Schlo ma fecce lor pisces per il romano, ci non son più buons dir grazia fecce, e allora non sai, allora erplu. I da perdono dai un'uglia, anzi, isa poi a far un plagiar. E allora, Georgina, per te va a fin un emno speciale, oz, grand tema pro RTR actual non ci las elezioni grigiunas, candidati e candidatas per la regenza, ma questi ci volen nir reelez antil cusel grons dalas seis partits ci combatten con massa chaos pes cendi vanci setz antil cusel grons. A minci intramis qui a una persona antil studio, un vis-a-vis senza c'è il savea c'è il secondo sa blind date ani nomna quai i oz dai l'ultim
1: aber nix da date in forma scolz de vos dies ad fa con ine partide kil roman schleisch carpiche per quei blind date il svert liberal san nigin candidat roman per quei in scontere sche kil candidat dil svert liberal a mo in date cum ei survegni na mesura pata no che nos discutene qual tema che ficente che sto ficenta il grigiun da sche dati e nigin blind date pil candidat della partide popolare la Svizzera che fosse affrontaus in quei ciao vert liberal e lezzurvigina mesura e cumai sco vis-a-vis fec in qual domanda avrò creci in quel momento venze tradì quals dus ciaus ci chi ei questo venze bottene cialau sco cels gis retorau arriva o da l'engedina bassa per la PPS Simon Raghet a bude fale un via di neo del bureau della via fier reti che tocca interno del studio e il vert liberal
0: ok il blind date rozzi in tra ai con Gherina e anche qua e allora do les undes grazie Fitch da mia parte si stat qua e mesnom Livio Foffa za giugin avanz buon divertimenti interessante suras con RTR stat bain e iutzai les orelias

Speranza che vous hagi se oggi un momento bada per se partecipare a sa essere parte de vossa fantasia e nis giug dilce causas esce esses tut tenor denter creme de soleil, capi de strom, costum, de bogne years de soleil, a cozza de picnic, en vista als gis de chunkeismas. Ecco, vus prendes quei momenet pade tut quei, quei ei stauz de vos gis propostas bulas correctas, a scicca nus ancorin vinavon, vesus e un pao de plica treis minutas pade, tocan ca mica conta relax take it easy. Allù? Marenza? Forse gartegli di oz. Nu dessi 30 francs in casa.

0: In quart de las diege, quei propi silla seconda, uras per giugà.
1: Che chauses!
0: Ed els in forse un buo per pernisaia e per G3 che nos ven lanciau in una nuova avventura ils cavazzins. A quals tunen a scia la causa va a prau con tot quel che ho.
2: La causa ven se vens duvrada da bella aura. La causa sa nins prender con sai. La causa sa esser compacta.
0: E c'hai, se ves quai esser telefonai, ampruai, de sparder ves nuot, 0800 21 30 la numera. Forton chi figeva ir bling bling bling tot nossas lingias, vai ots puspentic pigic, non spicenzin, un menet. Schia pulit. Ossa. Radio Ramon, che causa sbiendì da non aver proposto numerin?
3: Bingi, carita che salta.
0: Enta, brengi,
3: no? Non saus.
0: Buona meglio. Ero cerca la geografica in mezzo alla dreccia balada, ha?
3: Ok. Qua porti un tenegger qualche dì, già brin per i saus, ne hai trovato sull'elbo?
0: Sì, che pescia! Devo stare dentro anche quel da plebbia,
3: Forse no.
0: Forse prenderò quel da solei.
3: Avrebbe.
0: No, avrei masse tutte. Io sono contento che vi demarassi in qualche vaccinza. Io c'è bene, ma sono number. Io buco qua in Rita.
3: Io non
0: vi invito. Ci vi tocchi in altra gara. Ciao. Ah, il prisol che protegge il solei è easy book. Lui è easy chai, forse. BNG, circa.
4: Il BNG che è questo, la regola di Vrin.
0: Ah, ma non sa che non è di Vrin.
4: Il fest di Vienda.
0: Ah, fest di Vienda. Drueis quals ni mai son senza, cus mai sa vieta.
4: Ah, io trovo Savens. Aldo, omis dus,
0: c'è, bumo la canna. Ah, il fest di Vienda. C'è spasigliata e stada la devosa?
4: Aldo, si incontri il mises.
0: Si do, ha? Nu chi va forse da Chunkaismas. In tic, si do.
4: Che forse.
0: Forse.
4: Bu planizau.
0: Forse. Aber ie von con 30 francs el folga fa commissions se veis bu regula.
4: Bu.
0: Na ie e bu fish. In BG.
4: Se mi lonte, grazie.
0: Ste bein.
4: Adi.
0: Allora, Renza, proposta numero 3, calce causas BG.
5: Ja, BND, kawa Jaka Steger, Denis.
0: Jakan! Te pi ir, bondarau vi de cei?
5: Jau dice la camisot.
0: Aha! Ja, jau, se si de treni camisot, ha? Se...
5: Ja, con.
0: Se pi ein tic calur, la pal alva, ha? Que la sorvegni in tic te. Ja. Si la stat. Ja,
5: mi dau boi. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja,
5: ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Bufredus, vessi da dissi ad con quei argien vif, il camisot. È una bella proposta. Abrebbe il camisot.
5: Ah, già. Quel conviene. Il mio Dio, quel
0: già viso è Danis. Ciao. C'è causa BNG? Venne un plus per due proposte, la proposta 4, tu una scuola, vendici.
6: BNG, Gargina, Camaria, Vincent.
0: BNG, Maria.
6: Adieu, sai, voce, sono stato, e spiego da se lei.
0: Lezze, sono si nostra iesta.
6: Opa là. Beh, ma io butto là, Andrea.
0: Ah, aber, flot, flot, se vuoi svezzi, spiego da se lei, per i prossimi giorni.
6: Lezze, va a dire, in comai, lezze, per me, fece importante.
0: Fece importante. Maria, tocchi in altra ga, stai bene.
6: Tocchi in altra ga, stai bene, in bg.
0: Ciao.
6: Ciao.
0: Allora, Benza, è un... La devosa, ci sa, che tocca forse la nota. BNG?
7: BNG, Giordina. Daniel, diretto ma in dolore di Jura.
0: Da nuova?
7: De Jura.
0: Ah, di Jura, de Lemo. Ah, Aleu, Ciel B. Blau?
7: Valencia. Proprio Valencia.
0: Ah, fossi, il sujet per le carte postali.
7: Sì.
0: Se che dosse sta una proposta ihr credo Daniel Nalez wäre schon in der Jetzt Perspektiv, ne we?
7: Exakt, ja.
0: Adot?
7: Oh, Conti de Sac. Letzte war wohl in der Kuh.
0: Il Conti de Sac. Ai. Adine qua, dovrens savens de Balaura. Io met leu in tex in via. Quai Conti de Sac che sans credo venden grausci da zu lei plova dracca bis in porte bu in che situazione. Moshi, aizicei, ha buk. Shalom a tenzir kunti de sak. E sin nosse yeshta, Daniel, bienviadi, va sigir?
7: Ne, grazie. Ad imbidesti quena. Sama
0: yont, grazie, ciao.
7: Ciao, tonirvesti, ciao.
0: E lo mattenza il prisol da sulei la festa da via già il camisot al conti de sac quals quattr con quel che il siers da sulei e c'è un vignino unai quals quattr vanzi nostra iesta quale un flens in rtr.ch la sves del reminent e leggero ogni negato tutti i cavazzins forse in tutto ruaus vu motecla e leggero forse fai clic da meun tocca cici la noda
1: Tchau, tchau, tchau.

Allora, mezzo con un grande spasso, direzione las dies. Suenter las dies puspei in de quals moments che vos avesse fa in pligé, ad in persona da viscorni e shock, semplicemente a cici, in nostra rubrica di grazie fecci, in grazie tot spontan che combinaus con in bi match flures, ponderein, moment et, io son sigira che mincin che tecla a de pli che mo dus, meuns plein de quelles persunas che vessen maritau in grazia fitch. Ci sa ponderei, forse sudinze lo suenter las diesch.

0: Presental RTR.
1: La vischnanca da Tumain scriver l'an passat si frescotschnes, tentante il deficit pli piccian che budgetà. Ed il concern da produkts de luxus richmo fa da pli gudogne svielta. Surtot la domanda da bijuteria resta gronda. Quei indus les temas o celes dies. Al microfon Urs Müller. Bienvenue. La radunanza comunale de Tumain ha approvato saira con grande maggiorità il rendaquint de l'an passà. Der expenses de brumain 7 milioni francs a quel sarà con un deficit de brumain 336 milli francs. Budgetà aveva la vischnanca in minus de brumain in mezzo milioni francs. Oltre da quai al sovran refusà due mozioni in connex con i lavoratori comunal e forestal. La domanda da produkts da luxus è vinavant gronda, quai senti il concern Richemont l'on da gestion 2025-26. La svelta sei segmentata per 5% in 22,4 miliardas euros, comprilià con l'on avant. Il gudogn sei segmentata per 27% in 3,5 miliardas, quai ha comunicato il concern con sedia a Ginevra. Consund la domanda da bijuteria sei segmentata. Richemont possède, tra l'altro, le marche Cartier, IVC e Piaget. Sco usitana Richemont Beach pubblica una prognosa per l'on courant. In us medaina l'exterior e nel Congo sederas il virus debolo a vinavant ferm. Intanto detti redunt 670 casi suspect e 160 mortores, quai ha comunicato il Ministeri de Sanedat della Repubblica Democratica del Congo. Or davant aveva l'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO anche discurrito redunt 600 casi suspect e da passa 130 mortoris. E nel paese vicino, l'Uganda, n'è per conto da 19 nuove infezioni con il virus. Ed anche in novità del tennis, Jill Teichmann è qualificata per il mezzfinale del turnier de WTA 250 a Rabat e nel Maroc. La svizzera batte la matadora locale Yasmin Kabash in 3 sets con 6-7, 5-7 e 7-6. E nel set decisivo Teichmann parà giusto 3 balles de match. Sco, prossimo fronte Jill Teichmann sin la croata Petra Marcinko.
0: La meteo.
1: Ozza di Blair sull'egli e lentir grigiun e di vin fischiaut. La temperatura maximale è tra 25 gradi in legno di nota, 26 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quera. Ed er de maunesi per grande parte sulle lif, a Quera dati de maun in dita cialire scundredunt 30 gradi.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtl.ch.
2: Mes di, mes radio.
4: Quarzo entre las dies de quai vendergis, avon in affindama lunga, ils gis de ciunca esmas ca carmalen definitiv bumo de fa sac a pac di ni ampruata di direcziun sit, date numerus ca staten cau, a fan cei.
5: Io hai mai un conosciu, sono protestante. Avresto di de fa cum, che è un quel proiect magic.
4: E marveglia c'è che quella protestante ha scovert il mondo cattolico che è la nomna perfin magic. Tutto qua io dis è un'enqualura. Io sono Gheorghine Ianchi, shalu, mainzai.

0: Culs Backstreet Boys se si vignu vegn vergau las diesch.
1: In grazia Fitch cun Elter.
0: Ascialu, am Pruenza, Marein, scomincia, vendergisce, cici, ei, asci spontanza, telefonesce a gi grazia feci, in perbels plaids, ad una persona ca maritaukins, gi grazia, ei, naga via radio, vies grazia, ei, combinaus cun in bellezia macie fluras, sa, stobu esser cici, en vies stretch contorn, sa, ei, naga esser, sciomera, il cece marschau il de vos temps cun concerts, decors, musicas, teaters, festa de musica federale, Bienna, che non sa bugiene prendere il nostro purgida a gi grazia fec, ad in dirigente, in dirigente, regissur, nizici, che trae il sfilz per realizzare X si c'è in avveniment a favore della cominanza. Den staus, telefonai 0800 20 20 30.

0: lo sai pas.
1: Magari, gartegi, scots.
2: RTR regala per vus. In grazia Fitch.
1: Anus dein, i allegra il bundi en Valmusteira Valchiava, Corinna Bott.
3: Bundi, Corinna.
1: E bei vigne stat en Valmusteir?
3: Sì, no, en Cialurs.
1: Cialurs? Grado scenas.
3: Sì. Con voilà, con l'epina passata, vanno proprio Cialurs.
1: Sì, vai da din extreme in Cial.
3: Preci.
1: Corinna, ossa lascio credio grat zura, nuoca... Nua ca vies grazie fec va co quel tunna el fa vien di assent don tradescio c'è
3: hai also iau les dir grazie fec mia chara mamma e iau les dir chara mamma tu es la più chara mamma de tot el mond e iau preg fec to qua che tu fas per mai ela es qui per nir o bain a juder O bain c'è la vengo c'è o sono in vacanza da clere io in su, da clere io da tutta sorta, c'è da liert, ma ella è er qui per buon scusens, c'è una domanda, io le dico per quai un'ia da grazia fic, e allora ella tira ad una plantina da tomates e da certe flors, per mai e quai da un enorme lavoro con müder tots x jadas i far sum brive i mi cetta un cino cito massa chat o massa frai i quai da granda lavur i au sa quai i au prec quai fic i quelle splantinas i se ferma scoce tu das nu se poi compras e lura ed era moi setta c'è mia mamma sa cugina fic bain ella fa fic buonsiantas Se nu va in termins, io in giardina bassa, si può dare in unzi in viderain a mangiare in tal pro ella, nu può dare in fatta già vuser, c'è c'è nu vese niente, e er is ne per esempio erstats, e va in po du jalder fitch bunas kulas da fna, e des be un problem vide tot, e qua is c'è is a mangia massa bler. Questo è il problema. E in un po' di luder c'è ella vende il ton 88 tons, e io spero che tu sia visto che tu resti in avanti e sei ben in giomers con ossa. Grazie per tutto.
1: Wow. Ma sei, non sei solo in te che fiecti scorina bot. Senza auto tutto qua, proprio in un momento da
3: ora. Proprio.
1: L'usperenza tecla la radio, esce la fa un ton di speranza.
3: Appunto, c'è l'esa già, sai, la son radio, ma io non so se l'esa già, io non so.
1: A scioc, c'è qui, vai lo tot online, Corinna, senza lo forse c'è tecla giù, e la lo è tot.
3: Sì, mi c'è caso.
1: Vos me spera svi, con il telefonino e quei geni di un problema.
3: No, questo tip top.
1: A si la carta stati, e mi c'è caso lo scritto con le flore di ci, di coda, insomma.
3: Sì, no, tu sai, son c'è la vigna sai. Questa è
1: il mio sonno. O se ancora quale scuola da fna, ne sciogli zame le sureglie, e c'è per in sur Silvana che sa buce che quale scuola.
3: Ma questo è un culo, questo è stato malintera. Questo malintera, e l'ora si gratta la malintera, e l'ora si lascia in ora al amat, alzo quasi a sterche. Alzo eramo aua, e l'ora si lascia al amat, alzo la sterche, quella va io a la coppa, si lascia una pezza, si smaccia ora la malintera. E quella si mette in un'altra pro, in pro la malintera, e lui viene in charm, e si può mettere in salsiz, o si può mettere in Highland Jäger, o c'è ci sa niente. E lui viene qua fatto in scelta cucle, e io non so neanche se viene in moffarina o nulla, qua non sapessi da dire, perché c'è, però non fa per solito ella la cucle da fna. E lui, e dove viene qua bolli in tin au also belle vin finché le scuole svegnen su e loro ven qua tutore mi su impaccia gel gratta un pa in panc mi sent in fornin questo stupendo.
1: No, io credo che tu ne proprio stupendo, svenza un gran curclau in quarto episodio in cucina, eh? Corinna Bott. Grandius Corinna. Cica forse è un teclau radio sa Corinna Bott in Hortulana ha Iertun per quai per quai è il gran sostegno de gite de vostra mamma donna Erna Falet. Lu, speranza che la sorpresa carteggia per vostra chiara mamma.
3: Speranza.
1: Corinna, tutto il buon, grazie per il telefono.
3: Grazie, sì, stessa mai.
1: Bella cinquaisma.
3: Sì, grazie, era dai.
1: A tocchi in altra ga.
3: Hai, grazie.
1: Ciao, ciao.
3: Ciao, Giordina, grazie.
1: Ecco che ho capito in Jauer, in... Valader la canzone che vengo a lei e la sur Silvana. Viver senza te, quei vaentic. A praucul. Grazie, Fitch, de dots.

0: Vignina la capitala, la post-remisa a cuera in vida di una serie di film scurts, in sia tournée tras la Svizzera se ferma, la Kurzfilm Nacht pia e la capitala a mossa l'antira noc film scurts in tela gronda ne vende d'ovras filmicas svizzeras, sur films tematics, documentars e de films internazionals, tot quai cusera ne vende la sette mese e la post-remisa a cuera. La sera de concert col cantautor Romansch Pascal Gamboni dati el Café Cairo a Berna. Il Tuecin presenta se unief album Mia Barca a Vonna Swenter. Il concert de Gamboni eisi il DJ Kijiel che procura per la musica. Tut quai anceva cu sera de la Snof el Café Cairo a Berna.
1: Il Challenger.

0: A con Alvaro Solere se vigno vegna von las Indis, pi bauler il program de dumenge dils cartens catholics de distedi en Baselgia. Bumo vomes gie messa e suentermes gie a vesperas. E scinsves magari fac pi bugen tut, si c'è autor.
1: Che io sono stato giovane, ero anche con schis, ma avevo vesperas.
0: I vesperas quai leva gi ia dina devozione in Baselgia, canta psalms ed antifonas, pibaul, savens per latin.
2: Allo figevan quiz un po' ignunem si leo din capeva pauc. Ados capesci nellas ad ai clara, dai cicei fec fascinant.
0: Fascinant eisi us per el, per quai calei in dils cantadurs, dil cor miscenau de Surawa, quel de Surain du scors, ca dastan questa findema concert, cu la nova ovra Vesperas Romanchas. Cau in

avon il stil tradizionale sius che orgla a saxofon che fan e parte quellas vespres da circa tunnelu il stil un po' più moderno.

0: Els han cantau, sunau, exercitau, duessan nos esser pinai per lur en tut treis concerts, cantaduras e cantadurs fai, tota cas pligi de cantar vesperas.
1: Quei fet bi avant tot perquè vai schau gar mai cantau vesperas, als es heis bo segur da kins cantava quen beselja, e dos en quella nova versione, che tec forse più moderne, quals me fet cool de cantar scho, ja.
2: Quei il religioso da vos tier che fa schon pater cha el mince gi che che nus figene che che nus purgin a biaga stress a lu benens che o conta quei a dei simplement pacific bi i sa propri vi veden co text medita
3: in das bias pres romonch sein ci che special che kin sto ta la gudea lu sa mincinca a ta claus a lo fail il sez il pareri si è pibia orazioni si è pibia concert
0: beh per se vi fa quei meini se vi fa questa fin d'emma sonda dati las vesperas romonces la sera della zotia la baselgia della claustra a Ion ci che vuol stons propri fascinasce a tutta grand giù il concert è tonsco vendioso exacta un quattro plaz dati va grand merausi la pagina online sioc plaz ai si girano per il concert de domenica che vegna la baselgia della cruz quera qual an cevelu la sera dallas sis all'indisch dies van ils sur Silvans lu giula bassa a zug con lur vespras romances. Ed un turn quep antir project de cant co quales novas vespras tunnen cusco pi de baul cupi fitschco oz lu lu saio mo cusia de disin rtr.ch a tecla la reportage ca Yvonne Simon a fatch. Il radio.
4: RTR. Authentic. Regional.

0: En 7 minutos tocchi de mesgi de quai vendergis.
1: RTR Impuls.
0: Anciet cul de chun raps, il de chun conta raps, il usun dal de chun francs, la banknota de cien ed oz gi chun dils patrats de cegna pite dosh antorn ils raps, essens arrivai tiela formicla, jevens pibaul.
2: Ella è una moda bec spettacolare. Ante una brief simple portata di pot. Va bec la spiceda, io crei. Insomma mai via in realtà. Avant c'è l'Eneida or dalla brief. Egna cun formela. In comrade la famiglia a motter mes egna cun formela per la mia crisma. Era anche scolare primara e beva o senta man egna cun formela. A zavezzi immaginar simple manciu sceglia egna da mela. Tuccia palpò anche neda Tuccia e palpò. Fin finala è ella eide sem banca, però quella con formeila era stata deje lung il tema a mesa. Ma gie de vurdas cucci quellas da mela veien or ozzande, a zabed der, sci avanzò ma gie ne du scegliena ein tamang. Drec ein tamang, maneggia. Con tuccir e palpar, scucci toccia, scu ter quella con formeila.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La vischnanca de Tumain scriva de novo main cifras cotschnes, tentante il deficit pli piccian che bücetà. E la consigliera governativa de Turic, Silvia Steiner, na stat bicia a disposizione per una ulteriore periode d'uffici. Qua in dus das tema sozza la sendisch, al microfono Urs Müller, BNG. La radunanza comunale da Tumain ha approvato con grande maggiorità il rendiconto dell'anno passato. Tre expenses da 7 milioni di francs a quel sarà con un deficit da 336 milioni francs. Bicetà aveva la vicinanca in minus da 1,5 milioni francs. Oltre da quai al sovran refusa due mozioni in connex con i lavoratori comunali e forestali. El Centun Turic na candidesce la consigliera governativa Silvia Steiner bec per una ulteriore periode d'uffici, quai ha cominciato sia partita il center. Steiner ha 68 ans ed è d'apil 2015 la direttura dell'educazione. Projekts importants durante das Thema d'Uffizi entstats l'introduction del Plan d'Instruktion Vencin, la Reforme des Gymnasis Turicais, schoer il Management der Krise durante la Pandemie da Corona. En vista las proximas elecciuns del Regenz il 2027 ha il Center già incumbenza in una commission per cetar candidats possibles. Al Mount Everest ha mesemna da un nuovo record. Sin la vart nepalese dal pli alt culm del mondo ha 274 persone contengi il piz. Usce blera sco anche mai durante un di singul. Quai ha comunicato il Ministeri da Turism. Die Navarza in las Conditions de Laura Stades favoraibles. De lautre Wartner sei aktuell mein Beach possibel, der Reivers in Lpetz na dal Tibet. In la Stagion aktuella eien ja 600 Personen kuntengi Lpetz del Mount Everest. 30 Personen seien sa disgraziades. Ed anche in novità del Balapè internazional, Cristiano Ronaldo ha grignato con il club Al Nasser sesen prim titolo da campione in Arabia Saudita. In l'ultima ronda della stagione ha il portoghese da 49-2 gols contro Damak. Ronaldo dat da pil 2022 per Al Nasser.
0: La meteo.
2: Ozza ti bler sull'eglia nel tir grigion e di vin fischiaut. La temperatura maximale è 30-25 gradi in legge di nota, 26 gradi in surselva e 27 gradi in la regione d'Aquira. Ed da maun esi per grande parte sulle liv, Aquira dati da maun in di da cialires con 30 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Il pass umbraile puspe averte a partir de immediat, sventer che le sta sera l'envierne.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Las elecciuns grigiunas der RTR. Il blind date electoral.
3: In tic de plica tre zemes va e una lua legge in grigiunas a grigiuns regenza a parlament cun ciuncien vence dus candidescen a Sibersco mai pils cien aven sez al cuse gron sis in de mince partida e in questema hosp gau al studio las partidas an saveu decider ci oz tils dus de vos chaos politics in de la PPS ad indils vert liberals funzioni d'Anton Bu cun quei blind date sco tircels cun quels vert liberals a il lungac romon schau schar picha an ein scharzes romanzen lur reches in solia quella aveva ebo pada ozzo schia knus figen schia knus figen la prima masura kun in des candidats la seconda masura direzione as dodis kun l'altra lanciata figenza alla romancia kun reto rauch della partide popolare svizzera la bitesche sende ingegner agronom gastronom avul so interessasen prims 411 al cusegron vini reeligeo spil circuit Zuot Tasna, BNG, benveni, Reto.
4: Buondì.
3: Reto Rau, forse con imperpaux cavazinsco, descrivis sasets?
4: Ma, è un creia in tip fern della natura, è iota dir in montagna, è iota d'essere anche la natura, iota mas libertà c'è la natura, politica manch sono forse un pa pac diplomatic, mi c'è tante, discuoro, esco c'è mas picca les creschu e den schnacker tip vara rischu se se ve far alcho decider alcho decide antifetch alcho
3: a cotter chesca vies stretch contorn vesa a descrives vos vos stet contorn co krail chelets circumscrive del
4: Oh, ich glaube, das wird noch mal schon eher in Pause. Es ist proprio ein Tipp, dass er lieber in der Natur ist. Mit der Tante nicht einfach ein paar Massen direkt.
3: Avon in Emma era a Biennale alla Festa Federale de Musica, con la musica de Projekt Engedin, che veni de terza in sia categoria. Vus esses president del comité che organizesce in Gia. Avon in Gia de las elezions la Festa de Loce Grigiuna Glarunesa, si la botta na Lunz. Vez, insomma, un paio da fa combatte elettorale.
4: Ma questa era una parte del combatto elettorale, che si è ingaggiato in la regione, ingaggiato in la società, la gioca in Svezia ci fa altro, speresse che qua venire tutto vero, ossia, e in Cina, venire solo da quella che non si rambla, ma provo ossia da mosare, perché c'è metà in decisiva, si fa qua c'è una fatta gli ultimi quattro anni, qua c'è fatto ossia che era proprio in una campagna elettorale classica, non è previsto fare.
3: Se sentis magari si gira schitongio per la rielezione?
4: No, qua non è so dire, ossia, so, sto segni rielezco tutto c'è, ma che il popolo deciderà, ossia, manda qua ci sa fatti, manda qua ci si fa tutto onore, e ma per essere fosse è provosa da vendere ormai otto qua ci sono in generale, sono se qua ci sono, se il popolo della vista, qua è il dritto per il cuore, ci farai la voce, ci sono della vista, ambiente. Und ich fange eine Promission, so wenn ich hier in den anderen Wien sehe, der hat nicht genotter.
3: Weißt du, Anton, die Pli Konkurrenz in Wies Zirkel, die eine von Quateronz, proprio dati in scelta de lezione de proprio de combattere la regione de scuola sin scrivi di per sur Silvans che san forse buzu exact nu ca zuot tas na ei quella regione sur tot de scuola quindi persone sin si si estes ca candidation il stress vaders volten venire religis senten schon in tic
4: Sì,
3: da più concorrenza.
4: Sì, da più concorrenza. E posso se la prima ada candidarsco fin già in uffici, quasi è un certo vantaggio, però fino all'ultimo crea per la votante e la votante è interessante, c'è una grande scelta e non politica non sta a mettervi da qua e fino all'ultimo potreste decidere se ci vogliono raccogliere e sono verti, se vengono non ne ha fatto coefficiente, se poi vale di notte la vissi, accetto qua.
3: Avon quattro ronze al Grigiun, la prima gara elegge ottenere il sistema di proporz. Vossa partita, la PPS, la grande vittura, faccio il 6 di 9 in 21, se c'è il cuse gron, ves quella gara, mesco fino a mira, sia tutta casa vice-president di partita, 10 di Gudinè, ulteriors ciun sez, magari Gaiart, sin donna cuoce da ci?
4: Ma se guardo se la... Il sistema di proporzioni, in cui la popolazione veramente decide di tenere la percienza, ci sono le elezioni nazionali, ci credo con 30 potessero già sperarci, non guadagnare. E penso che era in prima linea questo della metà dei liberali, questo sono intanto un po' surrappresentati a cui era tenere la percienza, però... Fino all'ultimo stanno a combattere per noi e sono degli anni per sezze flotte e con quel 30 per anno ci hanno raggiunto anche.
3: A tutta un'ora in quel momento con 30 con quei altri che non c'è prima diventa la più ferma
4: frazione. Questo è naturalmente più flotte. Non c'è solo denaro.
3: Incide la verità qual veglia di arrivare. Scritordis del cercle dur. Retora la grande finamira della vostra partita sono entro numerosos in prova disgraziata finalmente tornare la reggenza da quando è si quella gara con Valerie Favre a con la Gartigia?
4: Ma hai non va in una grande percentuale dei votanti e lì nel PPS questo non sono per momento rappresentati nella reggenza quando era fin già avanti quattro anni se l'anno non si è riuscito e credo con Valerie va in una candidata molto competente, una candidata con esperienza politica e spero proprio che questa sia una segretaria, cioè la voce del PPS, cioè dell'intelligenza, fosse importante perché ho detto un po' tutto il mio mind era intelligenza.
3: E per vostra partita, avon 4 ons, giù con 26 per cien la medema quota de lecturs, con il center, K3 del Slur e la Regenza, la PPS Nijin. Se nu, eba, medem gron toc della torta cui va per la quota de lecturs, avrebbe cui va per quei sets, e la executiva volens vuol la PPS.
4: Qua è saldo il sistema di Maiorz, qua che non c'è in erde d'otters centuns, il PPS è un po' più greif per cifra, also la sinistra e la dritta è un po' più greif per essere presentata bei una vonda dell'executiva, ma a non si resta otter da presentare als melders candidati non può dai, ni provare o se c'è la popolazione e lei a questo, qua fanno questa ada, fino all'ultimo decide là il pöve, lei non sta ad acceptare qua ci decidono, e speresti che la taia questa ada è crea per una regenza un po' equilizzata, e se der Blair Melder si designte in der PPS in una maggiorità del partito center, ma decido il pöbel.
3: Retor auch, noi svegliamo in un primo intermezzo musicale, bandunenin, i eleger scotal, venin lutier in qual tematica, che ficenta il pieval grigiun musica, che è samtiada e vies, già vis, mega vata gölle, brich mir mis herz, in relazione speciale con quella?
4: Ma hai, also non con le cianzume, con l'interprete, è che non può imprendere che non sarà gola in connesso con l'occorrenza del partito, gola se sai, c'è l'espetto della nostra lingua, e non può imprendere che non sarà Thomas da Megawatt con ingaggiare un'eada per la passeggiata di birra, in giardino, era una persona con spesso in terra, grazie a Blairs politica, si fa sempre bene, successo il palco, e però con spesso in terra, e sono tutti due, sì.
3: Ah, lui, senza nessuna. Else.

0: al puls de las elecziuns.
1: Retor auch der Cent, Deputau de la PPS, que vul vini religius. En bunes tres emas, vus esses vicepräsident de la Commission de Sanedat, el cusei. Gron starses al Canton presentau il model directiv de Sanedat pils proxims ons il grijun a indisch spitals in en vossa region schuol. La domanda quins a fac vesent tot les schufes finanziales de divers spitals en ies Canton, nu que les vischneun que stona dine Puspei pumpa en milliuns schil cantuln vules forse sarà in nilauter. Na, sarà spitals nigin tema contents kin satein vide quai provvediment decentral, ne vessens forse stu esser pi curajus neu del cantun agi in nilauter stuens alt non de deus sarà?
2: Ma la politica de Sanedat quai sarà in tema difficil per les regions. E crasa la grande bomba na nesosiora qui cul la visione per i prossimi anni, forse dire del spettacolo, cioè, è un proprio in una regione in cui c'è un anno senza entrare da Sanedat, funziona molto bene, c'è un anno senza le discussioni con altre regioni, tra cui naturalmente deve essere forse il grande tema, c'è ogni ora, c'è scuola che si sarà, e credo che se si è a scuola ha fatto molto bene le incombenze degli ultimi anni. Per cento anni vesse, sarà difficile, però da quella parte la popolazione sarà o mossa di una delle cose che vogliono in una Sanedat o in un sistema di Sanedat regionale e non sto esattamente a fare quel costo.
1: Riduzi in te che purgides in certi spitali scuole, c'è fallo quale spitale di scuola auter? Chi è boci alle strecce o se esco in spitale in mia regione, in sur selva?
2: Ma e credo di una volta a scuola schon planizzava fitch bene negli ultimi anni, e fitch buono agli altri, e ora dovevamo fare in menage, o questi mani ci hanno proprio una stretta relazione con la pratica e con lavorare proprio nell'ospedale, cioè lascio proprio fare un complimento a questa scuola raggiunta della regione, non, forse sono eri piuttosto, non è nessuno si è svelta qui, con le regioni qui d'intorno, qui sarà la Svezia, giusto la regione di Tosanne, cioè Fitch Blairs volano lo sport di Tosanne, ci dovranno loro però, si vanno a avere svelta in qui all'ospedale, e che la scuola resta, loro il Blairs a scuola, qua ci deve essere importante, e la qualità della scuola, cioè non si dovrà Blair, ma quelle due si hanno dovrà, sto a dire, era proprio Fitch Buna, e sono per vasto qua in Rotters, però fino all'ultimo la popolazione sa vaire sono là in qua e tnaire di venir qua c'è il centuno a ser presentato per grande parte qua questa.
1: La spurgida sa mi dan un pauet due buplidade per tutto tutto buondina 24 ore empliras regiuns due nas partizions de nascienche giovani en sur selva sves qua schon esser a fin la fin di on leo sur tutte predem un conce de personal dir fac scuola uni plir zons dat en span down en connex con la partizion de nascienches allue da fain tic con se fons canesce nella region
2: magari pro no in pein a vo, però ai grei punti, queste sono le incumbenze che le letzte della scuola hanno fatto gli ultimi anni, che non è stato giusto il caso di Urgenz con Otters, ma in prima linea il caso Urgenz, questo grei è importante, c'è un tumpi esotel, cioè giusto essere presente 24 ore, questo è un qua ci dà una pruna costa, se c'è un là, la possibilità ossa di tornare un po' più fermo esotel, il concept quella parte, sì. Fa qualche cosa da bisogno per giusto per le regioni un po' più piccole la poesia spregnerà in senso ci perdo sino per una dello sport
1: tutti in corte veste spargnan se un nuot con le mesire anzi e drove investizioni dentro 10 20 milioni di donne nei prossimi 10 anni da parte del canton questo senza leggere in quale plan direttiv quale segirità regionale del provvedimento c'è scostale svisneunca sarà don 1 milione di donne abbi tempo quantire digitalizzazione al sector de Sanedat que credo il gron bacun hasca vuz geis de quai da 100 milions its proximes diagons, que sumas immenses.
2: Sì, qua la Sanedat costa bler, la digitalizzazione sarà però un punto che penso per la Sanedat Also, ene kenjo schon das minze Details, ma se vet fin ja aus, dass per part venia opera ora quere la persona in der Schule oder tot in notre löse, e che quel pass si può fare als prossen sonst, es può salvare il Blair palas regions ore lö o se contrara nütz quella digitalizzazione. Als Investition sind die Lassen da schon noch nicht im Branzen strichern, nur ist eine Fahrt zu brassen. Und sie ist kein Portant, dass der Pöbel sei, er qua, es wohl tot, es qua kostet. Prestar ans Poderanen, oder prestar im Blair otras Robes, gerade, er hat die Lassen da, ist in Ficinote, oder Ficin importante Aspekt per unsere Population. Da meia, da forzater Leute, es ist bei Spanier bis simpel, aber es ist doch eher konstant, es ist wohl tot, es ist qua kostet.
1: Asto il pievolo esser conscienz, cui vien la fin di on, lo halt ca premias casas de mazions, vanno halt deun in a gamo sa moen in a direzione, vanno halt vien a vonan zi.
2: Ma sin a si pronte, mi dar, no, es qua usce, e ca quas avis, giusti in quest lötz, punto non, un isce una sta per tox, ma giù ci sleva stricciar la part de las nascentes, e qua ci smoseva su, ci essa spregnarainti, la popolazione di sna, non allein, qua, asso, non può dare a tot e sbasare il costo, questo non è possibile. Also, è che non sta in salvare, sono online, tot regionale, sono online, salvare in proprio una buona qualità da sanità, non va in qui in nostro centone, in Svizzera, c'è quella costa.
1: Mm-hmm. Restanti milioni, venite alla campagna della Partita Popolare Svizzera, che vuol nigina Svizzera da 10 milioni, la PPS la costa quella campagna varga 6 milioni francs per in gè limitare la popolazione che vive in Svizzera, situazione di pace, dentro aderenza ad avversari, alla devosa ricerca, se non sbarrei sul grigion retorauch, c'è che in gè montas per in canton che è avvisato, sei il sector da sanadat che non sven graggio endemen, turism, gastronomia, construcción, sin avisau sin melis a melis l'uvres di exterior. Ci fa lo quella lavura e avveni?
2: Ma l'iniziativa non voglia ridurre, non si potesse crescere a mone aina per in prunna, se la domanda è in pangioes al confin in Svizzera, quanto comporta in Svizzera, quanto comporta il grigion, insomma, di la possibilità di crescere e studiare rossa, non discorre in finire speons di una mancanza di lavoranti, di una mancanza di fachkräfte in quel senso e stesse di cresciù la popolazione non vanno di una molti stessi problemi, ma para i vegn la popolazione cresce e vegn anche in bruna gli otto molti fossi e che ce l'ha a fare il mio domani ci sono messo questo limite su 10 milioni, non è mai giusto se vedi quanto sur impli quanto sur fabbricati di stessa scienza di accettare abitazioni in certe regioni si crea ci smette anche in un limite si dice also 10 milioni è il loro proprio a vondo, questa è una passi milione di più che c'è di osa, also in clur, sto essere in limite, non c'è più in fin.
1: Aber con in gè a quella iniziativa scegliens già il problema, per esempio, da spazi da abita pagabile per indigenz?
2: In certe regioni zura, o delle regioni da città, in cui c'è il squitch, vien proprio dalla quantità degli altri kreises, poi sciogliere qua regioni turistiche sono la forza in un altro problema, ma io ci dico proprio della quantità di persone in squitch sciogliere zura.
1: Vien l'iniziativa in Svizzera da 10 milioni accettata, c'è se minci un 40 mili persone qualificate, venire in Svizzera. Io sto domandando, chi decide lui, chi in c'è professione, in c'è settore, cosa vogliono fare quello, proprio di reggere quella immigrazione?
2: E grazie, venne limitare l'immigrazione, allora venne automatica il stress, also, quella si regola, l'economia regola qua son, l'economia guarda loro son, e possono tornare proprio questo. Ci dovrebbe e fino all'ultimo va in ossa in una relativa alta disoccupazione qui in Svizzera, dove da qua vengono anche ad una di più, cioè non è che ci mancano quasi assolutamente noi, e che ci sia semplicemente in a da dire in giù la limita, e ci svezza quanto implice ed è tutto e cresce nello scorso, però da qua c'è la Svizzera cresce da donna a donna, si crea fai senti, si mette in clore in una limita, si dice da più una linea, e non della gastronomia, se non discorre in le speons, i problemi, si manca personale, i vanzerà ristoranti, e rossa, o se ci dislibera tutto, ma è che ci si impa, ma se buon merciare, si dice simplemente, da voi la quella l'iniziativa è la colpa contraria che cioè non hanno fatto nostre lezze per cui non c'è tanto e noi forse la lotta indigena ci fa qua.
1: Vos essas gastronom, hotelier, sanjon, kunustria a tot, vos vini sebe l'uvresca venien de sur confin, til Tirol?
2: Tirol non è per lo mai giusto in giugno, ma non so, non è resto, ci lavorano per mai, ma non so, per esempio, giusto in tutta la pararia, non è Bobbi, Svizzers, in accettà senza problemi, Svizzers, la gastronomia è più difficile, ma credo che cioè, dipende un po' dalla brosa, e se non cerchiamo proprio, e cerchiamo, non stiamo niente un po' più creativi. E diamo un'idea, in un'idea se c'è una poignata in giugno, diamo un'idea se non siamo cresciuti negli ultimi anni, non cresciamo in avanti, la Svizzera può crescere in avanti, e l'iniziativa va atrás, e non c'è proprio in giugno un problema.
1: Il tempo svarga, invece c'è un farcao la zindi, c'è leva leon tangazur da quale iniziativa se sens credion discuta, dice leon e i propri procura per polarizzare fece, e che sves dana decisione streccia il circuitor di cerchia d'urca, mi ingezza non l'uentic a favor tot tenor e vostra partita de mobilizzare pievel, che quale croda grazie gide de lezions?
2: Ah, qua potesse essere esperes, fonce, c'è qua mobilizzare un po', non perde vusarsi.
1: Retto, io feci un sbagat, vesso ne negaveu in luffe la natura.
2: Una missione ha da, due ha da, una ha da bior dall'auto ed una ha da curcedere con schizzatura in giro.
1: Faccio impressione?
2: Sì, una bella bestia.
1: Bella. Ossa, bo il clima, bo l'aria, slanti la situazione globale, ma ben il luft sa da una dina tirin dils grons, importanti problemi del grigiun, questo risulta del barometer de quitaus, no a cavarga 31% nomina la presenza del luft in problem. Retoraus, tu essens limita a mettere in confin a limita ils trops de lufs al grigion.
2: In mince cas, also ena er mingajau il gran conseil fit fern per quai c'è i detta la in a reduzione massiva das lufs no vanzi massa blers, also quando ne dice far con la bestia, e date ce far col spazi c'è no vai, no se er per lufi e che c'è la e tu si manci cresci bler massa ferma als ultim sons, als problem son per massa grande la steine redur massiv.
1: Se vesse con sluf scavive nel grigione attuale?
2: Mose, no, precisamente se avrà in giù, non va in vice caso, per traise intorno alla nostra stalla, ci girano ad una dercevi in an, e questo inverno, mosevano ad una dercevi intorno alla stalla, e precisamente quando si sa, ma il strips crescendo, una donna.
1: O ciontin lanciata di on a 12 trops tenor il monitoring del canton regulazione 44 anza setau in quella fase
2: de
1: regulazione.
2: Direi di fatto cresce uccia d'onta della regulazione.
1: Della regulazione. Cons pudes lui il grigiun verti?
2: Ma se avessi decidere se fosse nulla quando sarà realistica politica mangi ma è che ci si deve ridurre massiva also, in mezzo caso te normai in mezzo caso in questo strip si fanno problemi che ci sono in un salone passato in lavoro o in mezzo notte problemi con questo non è da stare ora intorno là se mangi da reagire subito vero ci sposa reagire subito e allora poi io con il suo cioè tutto allora queste problematiche sono davanti, allora ci diciamo queste non problematiche ci girano per guardare intorno, allora non riescono più in tema, ma fin tanto ci dice, cioè le luft problematiche ci sono mince notte, irgendein clur ci fanno rivoluzione, allora è stata reagire per più svelte, ed è con tutto.
1: C'è lo Calzenkeu, quando in realtà sviluppavi ne von quantir management del luft, c'è che forse il più necessario?
2: Ma l'ultimo aveva fatto la proposta anche il Gran Consiglio ci fu da lasciare integrare più fermi i cerciaders e noi cerstearci lo pettano in fos e che c'è qua visaggio importante allora questo è un ingir questo può reagirsi dei ci siamo precisi non è niente stanno in persona non è niente davanti udici hanno forse il rischio lo pettare in uccello e questa volta in inizio al problema c'è del privo c'è tognano nese più in giugno si crescono da donna a donna ma là potessero dare libero verde più senza c'è il centun fausa in una mattonata corsa con metterà in managers
1: proposta che questa grona alla fin finale per grande
2: però più
1: refusavo retorau metterò due slufs cervè per qual stress che venisse tai per sbaglio genina
2: ah in giù tema
1: no. Nigin tema no esce qual fanno nigin stons
2: Ma è fanno questo, donzi, quella popolazione cresce, e se non si avanti, se si è desregolarsi, non stanno a momento ora.
1: Rettor, auch noi vediamo in kurz runde de domandas curtas, con la supplica de dare risposte curtas, vediamo in geni na, tutta nor completa la construzione. Pinai?
2: Jawohl.
1: Weiss in idol?
2: Ah, proprio in idol, non è. A me mi ha una forzina Reinhold Messmer, e mi ha guardato ciò che va, fin già dufando, leva se scuders, ma non è proprio idol, non è, ma mi ha una guardato ciò che va.
1: C'è, vuoi già adeleggere ciò con 6 di giorni?
2: No, questo non è contro.
1: Auto elettric, né de benzin diesel?
2: Ena aus un de diesel, e sto var qua per trarmas ciò vas, qua d'intorno dovrò un de diesel.
1: Pies hobby preferiu?
2: Ir in montagna.
1: C'è è meglio in una crisi raccomandare o comandare mesure?
2: Se comandare è una fase, credo che è una da provare a dirci le vie.
1: E se vuoi questo mon in giro di vivere, fai questo c'è?
2: Ma è scritto in una montagna. Non so per un momento non, ma è scritto ora la montagna, cioè, le siamo fare.
1: Cons danese investese in via scombatte elettorale?
2: Quando sai, cioè, preciso, qua va solo il partito, però no, non abbiamo fatto la partizione, e penso il partito regionale darà ora da qua da 3-4 mila francs, però non abbiamo discusso preciso che non partizio questo.
1: Nuove sovras a Tomaras vieni in A?
2: E credo che non dovrai in A.
1: A vostre devose vacanze?
2: Mo,
1: hai dato quelle?
2: Le ultime sarei in montagna, e per solito c'è una vacanza se venire in Cluri o il Valais o il Bernais e le montagne papiote.
1: Ah, dati lo forse è in momento di ruaus di dì ad alzo entro il 14 se tutto va a scoglie vizzau a vostra partita è a vus con vies combat personale da venire religiosi in domanda valutudina è un perfini se vus schlesses decider dentro due cause in gie a vostra iniziativa Negina Svizzera da 10 milioni, ni un fresco quella iniziativa per Valéry Favre Accola e la Regenza Grigiuna?
2: Oh, questa è una greva domanda. Pianto due. Questo è stato un po' passare.
1: Il Joker.
2: Duro Joker.
1: Rettor auch, grazie per via Stems e vostra visita che al studio. Studio bien sport final e il combat per le selezioni grigiunas e staula sendi jamais a nos figlien in court intermezzo musical a lu ves il candidat del Svert Liberals da d'esser promis per la prossima masura.
0: Las elecciones der RTR. Ci gudogna, ci perda.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: E che il tema scospecchen, trantarotter, Isabel Garcia resta nel Consei Grand Turicese, il Tribunal Federal ha rifusato il ricorso per l'elezione se è valevla, e oggi è mido partita. E più tardi nel magazzino Aita Zanetti, la donna ci desdefendere il sezzo di center alla reggenza Grigiunga.
2: Ed è una grande responsabilità e le dirci di un grande squitch e per sornire la fiducia di mis partì da dire in corsa.
1: In una short corsa contro il time per realizzare spazi da abitare per la coira, il inizianz e la buona speranza.
3: Im Gegenteil, je schlechter der Gegenvorschlag ist, desto höher sind die Chancen für die Initiative des Theaters.
1: E la nazionale Serie Glatsch, its Fans sind Tribunen, dat la festa dell'euforia, da Hockey.
4: Total fanatiker, die haben ein Ticket stocken in der Finale, die spielen natürlich auch wenn sie in der Wurst die, die Schweizer, sappi, lo jubilar con la Svizzera. Poi super.
1: Con RTR 30 fans da hockey e candidature per la reggenza, bel is es con nous, mis nom Toni Poltera. E tu sei anciavanz an l'informazione da mezzdè e già in parquet an il Parlamento da Turic, ci ho facendo an fin del Tribunal Federal ursin Cadisch.
5: A Turic resta la deputata liberal-democrata Isabel Garcia en il Cusel Grond. Il Tribunal Federal ha refusato il ricorso che l'elezione da Della Nassaia Bec Valaivla. La primavera 2023 era Garcia venida elegida dall'Ezzas Uras in la lista della Partida Verde Liberale. Curzuenta l'elezione aveva ella comunicato da bidar partida, vita la liberal-democrata. Sizuenter avevano le autorità turicesas confermato sia elezione ed il recurrenz pretendevano d'annullar sia elezione per qualche la aia engena las electures ed ils electurs. Tenor il tribunal nesi però bec comprova che la aia già avant gi il plan da midar la partida ed uscia era bec davair engena l'electorat. En Svizzera lavuren l'on passare ad ont 282.000 persone nel settore della cultura, qua è chars 5% da main che l'on avant, comunicesce l'Uffizio Federal per Statistica. Questa di grenda plazza in la cultura saia comparegliabla con la di gren durante la pandemia, il 2019-2020. Da sentir saia la di gren surtutto umen svizzers in la Svizzera Latina. Las recerches mosienera che lavoreres e lavoreres in la cultura saien main contents con lur situazion finanziala che la media svizzera, scriva l'Uffizio Federal per Statistica. A Tumain, alla radunanza comunale approva con gronda maiorità il rendaquint da l'on passa. Ter expensas da burmain 7 milions francs, a quel sarà con in deficit da schars 336 mili francs. Budgetà aveva la Vishnanka in minus da Bunamain in mezz milion francs. Oltre a quai ha il sovran refusato due mozioni in connex con il lavoratori comunal e forestal che la radunanza aveva già decis plibaut. Il presidente americano Donald Trump vuol trimettere 5 milioni ulteriori soldati in la Polonia, quai ha l'annunciato in sia piattaforma online. Argomenta quest pass a Trump con sia buona relazione con il presidente polonais, il drec conservativ Karol Nawrocki. Cura ed annunter che la soldata americana doa venir trasferita, na Trump bec comunica. Per da curt, aveva il presidente americano annunciato che vigne a retrair almain 5 milioni soldati or dalla Germania. En il Congo s'aderasa il virus d'Ebola vinavant. En tant detia radunt 670 cas da suspect e 160 mortoris, comunicesce il Ministeri da Sanadat della Repubblica Democratica del Congo. Ordavant aveva l'Organizzazione Mondiale da Sanadat WHO anche discurri da radunt 600 cas da suspect e passa 130 mortoris. En il paese vicino, l'Uganda, naia per contro da naginas novas infecziuns con il virus da Ebola. Ed anche per il balapè, Cristiano Ronaldo, quel ha guadagnato con il club Al Nasser sesen prim titel da campion in l'Arabia Saudita. En l'ultima ronda della stagione della Saudi Pro League ha il portugais da 49 fac 2 gols in contro Damac, che han la finale guadagnato con 4-1. Ronaldo, dat da pil 2022 per Al Nasser.
1: Els en puspecò, its sentiments de primavera, e potessen star pidei. La meteo.
5: Oz elentirchen tungrischum plein sulegl, edivin fitch, ciaut. La temperatura maximale è 30-25 gradi in Lenge di Nota, 26 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quira. Erdemaun esi per gronda part sulegliv, edivin anch pli ciaut cun fina a 30 gradi estivs a Quira.
0: Vias e traffic.
5: Il pass dall'umbrail, quel è usa puspe avert.
0: RTL, il magazzino.
1: E als Themas lanzen approfondar, gost da tot gener e coloro, Vapeson es lanciata della dependenza da nicotin. Si savoura da goals della nazionale svizzera da hockey e ha allora dato il festa. E bici dal Richi sto a tenere in un momento corrigidato in goal, its fans en incantos.
4: Insomma, in tira equipa che ha passato, inclusive naturalmente il gol, il sesto maschio Genoni, naturalmente in classe. Adesso sono fei possedius che non sono in launch, adesso sono veramente buone feine.
1: Tra la speranza e realtà che vale il per spazio di abitare pagabile a Coira, il Parlamento veglia necessità, scu è bici anche clear. E clear però, ci aite Zanetti, les defender il secondo set di center alla Regenza Grigiunga e ci la presentazione della sua persona foggist lanciata. Il scrittore è il cladore, il clamoso all'urna. Il Grigiung elige il Parlamento, il Consiglio Grande e della nuova Regenza. Scegli tre consiglieri governativi, se la consigliera governativa non fece viene reeligita e che è ben più probabile, resta anche un sezzo da occupare. Che da Ion Domenic Parolini, del Center, ci dascia beppe candidare per via della limitazione di fece da Doda Jones. Defendere il sezzo del Center les Aita Zanetti. Gianna Maria Cantini, davanti la motivazione e le sfides da Dela.
6: Aita Zanetti è deputata di Cunzai Grand e presidente comunale da scuola. Ella ha 55 anni, è pura, maridata, ha 4 infanti e vive a Sent. Sia missione è clara, difendere i sezzi di centro che vengono liber.
2: Ed è una grande responsabilità e non è dirci di un grande squitch e non è Surni la fiducia de mis parti de dir in corsa es un er persvase che les vals del sud desen esser representadas sco fin qua de din persona la regenza e con qua in er jent misem disposizion.
6: Actualmente ai center tres representanze de la regenza. Tier la cerna vomit en tant becen in prima linge per la partida.
2: Ein in un gremi executiv de stoia discutar, dispitar e chatar soluções e lá volant todas as vistas e é portes ainda a regência, sco paura, sco presidente comunal, sco gran conselheira e de rinchun que vive em uma região più de longe de coira uma vista importante.
6: Com qualche Ion Domenic Parolini, chala per via da limitação de tantos d'uffici, vem o Departamento per Educação, Cultura e Proteção de Ambiente liber. Tir quel sodan er la scolas. La fegna mira della regenza segi da mettere a disposizione, citat, in a purgida variada conforma ais basins dell'educazione a perscrutazione. Per ella sco mamma da 4 infants segi la formazione in tema enorm central.
2: Giusta erce wart ainti il svilup de nostra società è per me la formazione, la base del nostro avvenire. E è un della vista che non sta in investire in nostro avvenire e questo nostro fans è in una buona formazione per i nostri juvenili, perché non sta in sporgere ai giovani una prospettiva.
6: Per qualche quella prospettiva manca magari bandungen juvenili sulla patria per vedere in studi nel lavoro, qualche in una sfida quasi a entier canton. Aita Zanetti e di pareri che è importante che i giovanili possano entrare in tanti della scuola obbligatoria, fare un primo rischio alla svalz, come fare un apprendissato in una scuola alla val. E vomito tanto invece a me per la formazione scottale. Ma bene?
2: È un persuadio che questi giovanili possono essere parte della vita sociale e culturale del nostro comune. E questo è decisivo. Non dovranno i giovani ci danno il slancio, sono forse non contenti con la politica o con la società. Questa è la sala, anche la gioia.
6: Chi trovi i giovani che si partecipano alla vita, alla società, vuole magari una lidanza, maneggia Aita Zanetti. Il più importante è che i giovani facciano riso nella patria. Il grand tema che viene ad occupare i prossimi 4 anni, in tenoraita Zanetti, domandas an connex cui provvedimento de Sangadat.
2: La nostra popolazione viene di una più veglia, non stiamo stipendiando più reina in avvenire, ma il provvedimento effettivo sulle con ospedali e spittic si usci in avanti. E allora è la premessa delle stesse dei malati, le cose che si andavano semplicemente in una direzione che non staranno a ponderare, non bene sul livello cantonale e sul livello federale.
1: Dei Aita Zanetti in Ciles Defender il sez liber del center an la regenza Grischunga. Dat ella e der diz otters candidati e las candidatas catezze nostra pagina d'internet rtr.ch lo eram la emission Ciuncanta special quiz candidati e las candidatas della regenza. Gesto in V e no. Entri center, spazi da abitar paiabla a coira. Il Parlamento della capitale ha decidia di s'engagir in ciusa. Vodec, abitazioni che vengono construite in terreni di mercea desenersi in la fira con entrains favorevoli. Anche forma ci chiede capitar vei la vart borghese e la sinistra differente, perché i dati all'urna tus propostas. Milena Bassin.
7: In settembre decide la popolazione da Cuira 32 proposte per spazi da abitare paiabili. Per l'una, l'iniziativa del Partito Socialdemocratico ci pretende che un terzo delle abitazioni che vengono fabbricate nuove a Cuira dessero dei desafiti più bumerciò. Di meno, be pretendere il scuos effettivo, senza ci do una rendita. E dall'altra parte sta la contraproposta della Vart Burgaisa. Erels vogliono che un terzo delle abitazioni vengano dadas a fit più bumerciò. Però, que non è per tocere le abitazioni di persone private. Per questo punto, non voleva il PS rend il compromesso. Uscener il parlamentare Vincenzo Cangemi.
3: Das Hauptkriterium ist vor allem die Reduktion von 30% auf nur städtischem Boden. Das heisst, das schließt alle anderen Wohneinheiten, die in der Stadt gebaut werden, aus dieser Berechnung. Also, wenn die Stadt ein Jahr lang nichts baut auf eigenem Boden, dann ist 30% von nichts null, oder? Und parallel dazu werden vielleicht 50 Wohnungen gebaut auf privaten Grundstücken oder 100. Und wir wollen, dass die wie mitgerechnet werden.
7: Senza questo compromesso non ha il Partito Socialdemocratico tratti in avanti durch Initiative. E Rusche ha la Population la scelta. Finci der erklärt, che proposte che il Parlamento vuol portare davanti la Population a quedo una lunga Diskussion. La Superstanza da Cuira ha fatto una contraproposta, però quella ha il Parlamento sbittò. E la fin, allora la maggiorità burgaise del Parlamento rabbagliò 3 lur proposta con 11 contro 10 voti. Tino Schneider, parlamentare del Center, ist persuas de quella.
8: Mit dem Gegenvorschlag von der Bürgerlichen Allianz schaffen wir mindestens bis zu 900 Wohnungen ins Jahr 2040, 2050. Das ist eine sehr beträchtliche Zahl. Und wenn man dann noch an die Anreize denkt, die den Privaten gesetzt werden, gehen wir davon aus, dass die Zahl noch um einiges höher wird ausfallen. Und im Vergleich zur Initiative sind wir da weitaus liberaler. Und das ist der richtige Weg.
7: La quota der Abitationswöden a Cuira ist 0,19%. Schon questa Valur, die so 1%, ist die Schuhe in Schweizer d'un Mängel der Abitations. E per questa Situation precara, all'inter Parlament il stesse Böt, Sporger de più Abitations paiables. La Contraproposta del PPS, PLD ed il Center sei mein ambiziosa Schulinitiative del PS, ma più liberela. Un punkt important sei tenor Tino Schneider, che les abitazions de persones privates nu dessen fer parte les calculazions. Lo, es weist de laborer con stimuls, ci motivation de fabricer abitazions.
8: Beispielsweise kann man Anreize setzen bei der Aufzonung, wenn man sagt, wir bauen preisgünstigen Wohnraum, dann dürfen wir größere Fläche bebauen, beispielsweise. Das sind nur einzelne Elemente, die man uns vorstellen könnte. Da gibt es ein ganzes Instrumentarium, wo man dann einsetzen kann. Und da ist dann der Stadtrat zuerst einmal gefordert, um unseren Vorschlag zu unterbreiten.
7: Der Lotrewart, den ja LPS e Vincenzo Cangemi ferm wie der Lur-Initiative. Ed ist per schwas, c'è quella auch bunnes Chances.
3: Wir haben vor rund 10 Jahren ist das vom Volk ganz, ganz knapp abgelehnt worden. Und dort war die Situation bei weitem nicht so prekär wie heute. Also ich bin da zuversichtlich, dass im Gegenteil, je schlechter der Gegenvorschlag ist, desto höher sind die Chancen für Initiativen, dass die angenommen wird.
7: C'è Variante ci persuade la popolazione da cuira que es muss la votazione in settembre.
1: Cinque gis, cinque victorias, Blair goals, clear, i discurin da hockey. Per l'equipe nazionale è un finosa in campionati mondiali perfect. E nem da osa gronda euforia da hockey in Svizzera, soprattutto a Turice da Friburg noci vingi giuia. Il gis della Svizzera è in tots vandisor, tantante che l'equipe brillesce se il glatsch procurano i fans per una gronda culissa da festa. Fans dell'antica Svizzera, tranta els er in cal romans, ci fa festa, curicidat puspeneda in gol e soltot una victoria, si va l'otra. Andreas Vialant.
9: In euforia, in atmosfera, emozioni che fanno tot pial gaina el stadion a Turic.
10: È un film speciale. È un film l'atmosfera dell'America, della NHL, gli entertainment, non torna con tutto. Sono fede se esco qui all'America. Super cool, proprio bì.
9: Asci a ricco tiri da tron che l'impremaga è la Swiss Life Arena. Quei grazie al bien collega Donat Albin.
10: Bello è quel che mi dà mai esci in un auto, veniamo da quei giuca, gli altri mi vediamo in conto con l'invitazione. Sono fede che sono cosa, proprio cool.
9: E Donat Albin è le tons come possaiva nel stadion, con son con la Svizzera in azione.
4: Total fanatico, poi per me le vacanze che ho mai, di ho gaudo non dico. Adesso ho i tickets toccano con il finale, io spero naturalmente che avessi uno di voi di la Svizzera, sappi lui giubilare con la Svizzera, poi super.
9: Antocano svesi busse vi i meglio al Svizzera, l'equipa guadagnò tutti gli Dukes, e strusci da frenare, e gesto incontri gli austriacs, ma è incontri gli studenti, procurò per una gala.
11: Oh, gli Schweizer, wow. Mit der Chance, und dem Tor! Er zieht! Kleino! Und Hischia!
4: L'equipe persuade è data in super, è data in fermo, fede disciplinare, è totale incantato della prestazione. Io sono allegro sul finale, spero che venga al finale Godogna, va per quel titolo.
10: Io sono più ottimista di El Godogna. Due volte non venì, vite campione, guarda, sto in tonge. Io sono posso dire, poi da dau.
9: Asci è il fans da tronca in fermo ottimista che tonge per la Svizzera da diventare per l'impremaga campione mondiale da hockey. Il sostegno dei fans all'equipa è in mince casa.
4: Sono stato a Domelezzo, la prima gara di una VM di hockey a Copenaghen. Sono nuovo e vi ho contato con il CB, ma quel caso è ogni gara per stufo spiegato fenomenale. Sono stato così a Minchin di prendere parte in una gara di una VM di hockey.
9: E qui il meglio è il trico della nazionale, con schlinche e bandiere.
4: Senza va bene, qui in tira alla, i coach non si temere. Con quei tuoi bias, io sono stato al shop, naturalmente con noi che vendono merchandising, vai a ciao io col venditor, e là dico in marcia, che è normale, se non c'è un buon vendito.
9: E quei sentins, bumo en, ni antuon il stadion, ma ben e in tira marcao da Turic regi il momento grande euforia da hockey e grande fiasta. Ed a proposito di fiesta, costati culs de trum?
4: Ah, io lui è 44, lui sa se fa parte, in no. Dai, io metto il hockey con zon, l'atmosfera è super, io sono per più giocato, entriamo quando è a casa, poi c'è il tron, abbiamo per più sono di autorit, gaudo l'atmosfera, il mercato, in svezza da porto, fans, con tricons, poi vivo, io gaudo l'extremo qua, yeah.
10: Deplorable, ma io sto in zio, io sto a giocare a scuola, al hotel, io ho dovuto, ma per cui, voglio fare più pacifico.
9: Durante che Rico Tiri sese piede meun puspai en biro, a Donat Albin faci clara als collegas della banca che con el sagi bode quintain tocan la fin de quel campionati mondial.
4: I sans che io faccio il ticken, lo sa ne exal Donat, sembra in quella VM, ne vede al san che io scrivo una carta ad Elsa Turic, con quel che faccio vacanze di Turic, el sa noi che mi cor batte per quei, quei tenere bene, quei super lo traghe.
9: E tals fans che Donat Albin dati un biars quels dise Turic, fans che vivono il hockey e che noi due siamo in un altro mondo.

vigur. Schin sia mi va bugen vigur. Schin sia mi va bugen vigur.

Silvia e Niclo Stier a Persons e da nostra Vartina Balezia Festa per vossas nozzas da daur con massa bels moments soprattutto per Saragurda. Ados continuens a con gratulà a nascides a nasci il gi dil svencedus. Damaci, la pigiufna e la Elina Schneller a Favugn, che ha 10 candele, senza torta, senza petta, che è stato scritto per te, c'era Elina, avant de Jones, vainze pudie beneventate sen cashmont. Mince moment singul portas te a nus clic, un grazie meint a moments legers, ci restan a degna. An memoria. Te ashtan quels dejons già dia de fa trasbler, cun tot teis terapias, ist adegna stade ferm a fasca e cun gronda bravura. Nos vainte fic gugent adischen loschs, ci pudain eir ansemmen cun te tia veia. Galdescia tia gronda festa cun tot las tias ameias a famiglia. Tot bunc venevant, tes genitors, Ivon ad Andi, cun tia sorigna Samea, a giuda persons tot bunc, datata Iacinta, adattat Mainerat. Cara Elina, ustati il regal da musica che tia famiglia ha già visau che è la Amy MacDonald.

Questa oggi vi de musica per la Elina Schneller a Favugna ses 10 ons e la Cafauz spronza gronda party. Ad a Favugna mi denze in Engiadina, Zernetz e Silvano Stedler che complenesce il curonte sisavel per vus dati il suon dons bals blaiz a Giavis, ma is chiar nos chiar bab oz e stu tut spezial. Teis 46 aval anniversari tu est il mel

Derbap el milder om che nus pudessens ans giavujar. Ad una qua per nus, cunt es cor grond, tia forza a tia bunta. Nus lessen dir simplemein grazie per tuot, quai che tu fasch mince di per nus tuots. Nus temein fitch, a nus giavujain a tai un bellissim anniversari plein fortuna, sanda a blers, mumains bels cun nossa famiglia. In grond amur tia donna Valeria cun Alexia Gianni Moreno a Damiano. A sco regal musical, Silvano Stedler, an vos cars gevijau de sa canta la Melissa Naschenveng, la canzun d'anniversari.

A quei happy birthday cantigen special oz per Silvano Stedler a Zernetz genescheus ozavon curonta seasons. Geografic figens us il sbagat meina Pradvaltier Peder Brenn che sa fa princes a festa pil biro d'un de 600 tons per vus vens surveniu duas brevs cun auguris el in prima stati cer bab oz festiveses de its dies anniversari 60 tons plan moments custevels a bleras regurdiences cun la famiglia nos gratulagn a te de cor ad angrazziain per tot gei ce te fa fast per nossa famiglia de per de. Nos vante fitch gugent. Tia consorte Marilli, ins unfans Marina cun Daniel, Tamara cun Janin, Larissa cun Wesley, Andrin cun Melanie, et ils quater beadis Liano, Liun, Bigna a Milo. Della seconda brev, Peder, che ho stati cer Peder, in stes quattro ferdejuns, gratulation a te, gevesen tutti bun, pi 60 anniversari, nos ad gevesen gal i miglier, a bler plageir, cui stes beadis. Giolda i tesde, a nus ans legrain fitch, de fa viva con te. Tes ferdejuns, Andrea, Roman, Domenica, a la Gretigna. A per vus, vi si sontava il Peder Brenna, vostra famiglia, che vi giau da se resuna in Schottisch, se vi sbugiene prender, vostra cara, o se pao da plica duas minutas, daina saltada cu la Capella Oberalp, del Pez Beverin.

La Capella Oberalp per embellir il 60° anniversari de Peter Brenn a Pratvall. Grat Treisga, posta ai dau pil proxim jubilar Murezzi Bertoc a Chistrisch. E la prima statia a Chistrisch sa Murezzi Bertoc seu sottontava il festival. Gevigen de Cormo il bien a Castetia Zeungic seuns. Nus engrazien per tut quai che ti fase dine per nus a sperein che ti sas i e un gic suenter a tes hobbies. Fai un pau festa a lai ben con tei quai gevigen a ti tia dunna tes a fons cun partenaris a tutils beadis. Della seconda brev Murezzi oz festivesce nies cantadur Murezzi seu setontavel fitch be ons contesti en nies bass muncau als exercizis asti fitch bauk tiesin fideivel cantadur. Car Murezzi sinteu setontavel gevigen de cor tot bien vine von buna sanedat a gauda us tia casa nova. Nusse la grein sin cusera de fa in viva cun tei. Cars salitz nu del cor Michelau Chistrisch. C'è l'ustat è un in cor en reccia per gratular la superstonza dils cantadurs del cor viril Ligia Grigia gratulation a lur con cantadur Murezzi Bertoc gevision in bigi de festa a vinevon ba prigé col cant a la compagnia el ravoi della Ligia Grigia. Gevis sai da un differenza in quale stress brav sa scodin prendenza quals da qual i gevis da quals che il pipi da tira quai in vos cars vos famiglia alets an gevisau da sha canta vi scor il cor mi sha da Chistrisch usera etti.

0: Quel cor mi c'ha dau chi strisch ha cantau quel corno a chi il giubilar da 71 smurezzi per toc conta el bass d'Anton Esivignu Ciun avon l'in prelegiu quel che è arrivato a scritt venza tot a scibens coi ei eu alla sur Silvana sur tot be sur Miran ozza e dine prospei in sfida segi perdonau se abu grat tunau per fetch in kurt vespada per gratulazioni spontane aber avonte clenza nu a nostra numero 22 del mens de match fa viandi sur tot tier ci a quai udinza da domenc fadri clajuna ca telefonau kurt suenter lasnov
1: Elef, gratulare mia saura a Patrizia Richard, ci stai qui a Bostia e per 58 compleon e già avvisar tutto il buon per l'avvenir. Elef, ringraziare ad Elef per tutto il lavoro che la fa riguardo sia famiglia e la grande pazienza che ha con la famiglia. Elef, sfic ferma in quel riguardo e già avviso tutto il buon ad Elef e sia famiglia.
0: La nostra scodiola fa più via di in giardina tier Anna Patrizia Richard che asce festiva oz giuvens ciun contoc onz
2: La Cupina
0: Dossa in las lingias avartas, per gratulazioni spontanas, nullo cien ven venciun terrenta, nisce vus preferis in messadi cun in ni dus ni treis balz plaits per sici canatalezzi, ozils venciadus de maci, lezza numera 079 200 70 07.

0: A culla bicicletta della Shakira e si vigneu l'inna.
1: RTR, las gratulazions.
0: E nos venia prim gratulant al telefon den i allegra a Zernez a Moreno Stedler.
2: Allegra.
0: Allegra Moreno, nu avan ils auguris.
2: Per mes bab, Silvano Stedler, di vili del tot il bun e che sun fit grati ci da del per tutti le due mel verbate tot. E che ho adesso fare un po' festa.
0: Moreno, curonta si son, sus venne schon a stiau preleger ils auguris della famiglia lanciata dell'ura. C'è stato il programma onde fa festa? E di ne findiamo da ciuncais, ma senza proprio in tic da gas con fa festa.
2: Ma ho fatto un bel po' in vivo, ma mi darei un po' in festa.
0: Moreno, non sempre più qui, quale qui si cerca play speciale nel bab, Silvano?
2: Ma ve ne pensavo da sì, da quelle tante che le sforzo alle gugenne o se altro.
0: Io sono pulito, si gira. Eh? Il bab alla nato 80, quella che è the queen, we are the champions, è nascita il 1977.
2: Ma è dopo essere là, qui c'è l'età giovane. Cioè
0: esatto, e mince cas, e mince cas. Moreno, bella festa col bab?
2: Grazie.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.

Queen, il giavista Moreno Stedler per seu bab Silvano che è nascius otz avon 46 anni, lo venzo srugnu dus messaggi via telefonin che ho prelegge in scritte in tudesch con la translazione Fidenza a scia scoiva ad evento la maglia capeder de Duvin che gratulesce alla Martina Schneider capeder a Schwendi el vis tana tale la giavista Baba, Klec, Silkuron, Tavel, Buna, Sanadat, Amassa, Prigés, con tot ils animals, Djavija in Valencia, Gia, din Fitchkar, Salit, tot quai pil curontaval da Martina Schneider Capeder a Schwendi a scritt tot quai alla Maya Capeder da Duvin a lui afcion prelegger il suo andont el num de las tres feglias cun famiglia gratuleinus de tot cor a nos genitors Lea at Enrico da Vatiz sigi de nozes de curontacunons la scinumnada Messing Hochzeit, ha? Las nozes de Sturz, scessens, in Romansch, savevel njank, chi dat e una scirzi cepi curont ciunavel, onkins ei anzemmen maridaus nus gevigeine dels vine von Bepligés in la via comunabla gudin per balz gis sintegia cars salitz Martina Seraina la dina cun lur famiglias tut quaia sabutiesch la teina ca la lea adien rico an lez stat bu scritt, aber a quals de vatizze contorn san cicali Lea at Enrico ein, ken maridai ots avon curanta chunons.

0: RTL las gratulaziuns.
1: Alla prossima che è il telefono pinata per gratulare Gina Cavelti a Lax. Buonasera Gina.
2: Buonasera. E cosa suggeriti Gina?
1: Io sono Gina, non sono ingaggio da favon. Also ti as propri, se non il nome Gina, ne ve? Ter mai in scorsa inizione Gina, da Georgina.
2: Buonasera Gina.
1: Ossa, ti è semplicemente per gratulare a Dina Sora da te, hm?
2: Exakt. Genus essen si soras, adots anossa sora numera 3, ella riccia festive sozio curonta avvelgida na scientia. Ella habitesse giù svendi el vistan natal, sa buscan gis in romans? Ad io leve gratulade, la exakt. A zwar, cara sora, madriccia, la madriccia de in den mesafons, madriccia equinada Martina, Oz le nus gratulati de cor, sin teu curon tavel di den scientia, e givia tut mo il bien per te. Martina, ti eis ina bialla, a cara donna, ina mumma, ca ha in bien cor, e patraccias per tutti al vurs il pur esser, e adina vides es concrescions. Adina astia un teu peda, per fa in calendar d'advent, per teu figliol Luca, che ti fa da meun, e gli niste pasces, Sangeste natalizis, a tot quei sperte pur esser e per casa, nuca ti eis feci pia per sula, con tot quella lavur, je, capende vi de tei. Ils proxims curontons, cara sora, ce viseinus a ti sanadat, se vi prender inan in l'autra ga da pli temps per tei, pli pauc lavur, el mince di, abbiabi alts moments, con tia famiglia, con te un Christian, Tese Fons, Lena, Lina, Arino, a quei tot, c'è vise lievati, tia sora veglia, con cavels gris, la Gina, un Armin, mio uom, Nose Fons, Nino, Luca, teu figliol, Sina, Adilli, Ogec.
1: Ah, fetch bi, Gina.
2: Grazie.
1: Sco, sora veglia, scis meres... Si soras, ne vedi? Tutti soras, tutti yeah. Matacces.
2: Sì, tutti matacces.
1: Vessens già visavi ne ga in fra un denter, denteren.
2: Na.
1: Na. Na.
2: Effectiv, bo. Bo. Also nus vein, sco dietsch treis, dan nus an fac puras jeu, bo. Ja son ina de quelles treis, ga vein fac tozzi c'è jauter mm-hmm. in autra direcciun professionale. Abrellas treis, ga fan les puras, ein puras, an fac plantahof, quei adina sta, o Martina sta da, se bu quattro sta, si d'alp, si duin, nuc nus essen crescida si, adela, gehera son adina, tras a tras, pura con cierpa d'olma, quei ei, je, gron respect, propi.
1: Adies, l'amur ca schau ella giu, el valada de Vietz, ha? Vistan, as in Vietz, ne ve? A Schwendi, a Schwendi.
2: Exact. Leu, è un piteis che ternu, glenze buo, verdatti. Leu, ella se casado us diesons, ni dica diesons.
1: Sco, sora, veglia la gronda de totes, Gina, es ista magari, de ve quitao de la sora spinces, aber quella, il vei ni la veia ne dina de fula via un po', ha?
2: Che, adze, Questo dia vai, credo per cui vai usetze e scibia a fons, per cui che adina qui tanque semplicemente ubi da marada cels e lavori vieni in una professione sociale, lavori nel spital, son cironza, e qui credo sono adina son dau a casa, sin via, la nostra mamma son dau a nus leo, son via a responsabilità, da marada il spinza, se gi da a casa, io credo che son, e va musau a sia la via e la vita. Ah. Exact, yeah.
1: Gina, non sei più Matteo per vostra cara sora la Martina Schneider per il curontavel sparenca la Audi in Italia per la ton non sparenca la di oggi in te proprio tempo del festival abbiamo l'uvra
2: ella è oggi da facilo non sei di offiasso da famiglia domenica all'uola dieci senza un pamir Eitli è la Dina Radio Romonte.
1: Ah!
2: Per quello non spero che l'audia.
1: Lu, sali dentro, direzione tractor, sanua, ha?
2: Niente, yeah, nisi il
1: fondo, esatto. Nisi il fondo, ehi, da casa, da Matteo, grazie. Gina, bi vendergli, bella fin d'emma, bella festa, Lu, con la sora.
2: Grazie.
1: Ciao,
2: ciao. Bella fin d'emma. Tschüss, merci, ciao.

0: cul giavisch de musica pil curontavel de Martina Schneider da casa Matteo s'inclinan nos moments hilarix dils 22 de maig.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: Gen, grazie fec, pils massa messadis, pils telefons, per tot quel che arrivau via posta elettronica per nascidas, nascils 22 de maig de nostra vart di Vigenza Vinevon Balezia, festas, scogliic lanciata da l'ura con quel che natalizis crodans il vendergis, vitir la perspectiva con la fin d'ama lunga da ciuncaismas senza propri festival. Gic, leun via den e la noce ni lueon de meun pishme un din zapenda vunda da Servinia Vnuskalein e oz bu senza in regal special per X Cici che è vignu gratulau oz keu via radio la zentrada spil bogn en giadina mincia num da jubilaras e jubilaras e sin inceda la sort quala decida at qual castia bode fa sci leun viadi tocan ella aua termala il Silvano Stedler Zernetzke ne sci osotze von curonta sis ons qualas entradas libras fan pia viadi a Zernetz gratulazions per suenter ad ascia e Georgina Janki naven io gevigel in bi vendergis a suenter propi Fetch bells dies de chunkaismas. Gudi, anche squitau da vos, a bugen, tocan la proxima.
1: RTR, las gratulaziuns. La saira da RTR. Cun sempre velz.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: La ETH ed Arma Suisse cooperation più fitte per scrutation ensemen, per esempio per defensione contro drones. Ed in la cultura in Svizzera dati 5% da main plazas. Quals temas da quest'ora, gli elas duas, e per vos al microfono Ursin Kadish. Buonasera. La Scuola Politecnica Federale ETH per scrutescia in l'avenir insieme con l'Uffizio Federal per Armazione, Arma Suisse. Planisà un programma comunabile con in agiada 8 proiezioni in una prima fase, per esempio da la defensione contro drones o ter sistemi di navigazione alternativi. In vista a guerra sedina pli tecnologizadas, ha il cusel delle scuole politecniche federales consentì da principi alla collaborazione, quai però con condizions. Per esempio, che per scrutazions per intents militars o secrets, non bec leu al Politecnicum sets, ma ben in leus con infrastruttura necessaria. E la ETH ha era il drec da sclauder tecnologias specificas e l'urchamps d'applicazione. A Turic resta la deputata Isabel Garcia en il Cusel Grond. Il Tribunal Federal ha refusà in recurs che l'elezione da della Nasaia Bechvalaivla. La primavera 2023 era Garcia venida elegida dall'Ezzas Uras in la lista della Partida Vert Liberala. Curzu entre l'elezione aveva ella comunicata mi dar partida viterla liberal democrata. Zils Winter avevan las autoritats turicaisas confirmasi elektion ed ils recurrents pretendevan d'annular l'elektion per qualche laia in genà las elekturas ed ils elekturs. Tenor il Tribunal Federal nesi però bec comprova che la aia già avant gi il plan da mi dar la partida ed uscia era bec il plan da vair in genà l'elektorat. In Svizzera lavoran passare ad uns 282 milli persone in il sector della cultura. Quai è schars 5% da main che l'on avant, come ne cesce l'Uffizio Federal per Statistica. Questa digrenda plazza in la cultura sia comparegliabla con la digrenda durante la pandemia il 2019-20. Da sentir sia la digrenda sur tutta Roma in Svizzera in la Svizzera Latina. Las recerches mussien era che lavoreres e lavoreres in la cultura seien main contents con lur situazione finanziale che la media svizzera, scrive l'Uffizio Federal per Statistica. Il trenader Pep Guardiola abbandona Manchester City, quai comunicesse il club de Balapé in Gleis. Il contratto aveva sang duraim fin l'autoron. Con Manchester a Guardiola guadagna 20 titels, trantro quel 6 giadas la Premier League ed in giada la Champions League. Ed è uscito il trenader con il pli bler successor, Manchester City.
0: La meteo.
2: Ozzelentirci un grigium plain sull'eglie, di vin fitch ciaut, la temperatura maximale è tra 25 gradi in legge di nota, 26 gradi in surselva e 27 gradi in la regione d'Aquira. Erdamaun è si per gronda part sull'eglif, di vin anche pli ciaut con 30 gradi estivs a Aquira.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatais sin rtr.ch.
1: Il suento mesdì tal RTR. Und sempre verts. Hits. Escubridas. Musica non-stop.

0: scetta la radio, ma in tras li storge da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nur che la musica è

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La ETH ed Arma Suisse per scrutation ensemen, per exempel per defensión contra drones. E commissionsparlamentaras volen far obligatoric per las bilateralas trais la maioritat al Pievel e quella dals centuns. Quals temas da questura ed gli las trais e per vos al microfono Ursin Cadisch. Buonasera. La Scuola Politecnica Federale ETH per scrutescia in l'avenir insieme con l'Uffizio Federale per Armazione Arma Suisse. Planisà è un programma comunabile con 8 proiezioni in prima fase, per esempio da vart la defensione contro drones o da sistemi di navigazione alternativi. In vista a guerras ad ina pli tecnologizzadas, ha il cosel dalle scuole politecniche federali consentito a principi alla collaborazione, quai però con condizioni. Per esempio, che per scrutazioni per intents militars o secrets non bec leo al Politecnicum sets, ma bein in leus con infrastruttura necessaria. E la ETH ha era il dretch de schlauder tecnologias specificas e lur champs d'applicazion. Las novas convenias tranter la Svizzera e l'Unione Europeica duain venir avanti il Pievel ed ils Centuns. Quai volen las commissions per politica da stadi da Cusel Nazionale e Cusel dels Centuns. Elas proponen da reglar questas bilateralas trais sur ina midada dalla Constitution uscia chi duvrasta la votazione la maioritat alas vus ed era ina maioritat als Centuns. Las commissions argumentescen questa posizione con la montada e portada politica dal paquet dals contracts. La proposta per ina tala midada della Constitution doa venir questa tun en il Cusel dels Centuns. In Svizzera lavoravano l'anno passato dont 282.000 persone nel settore della cultura, quai è chars 5% da main che l'anno avant, comunicesse l'Uffizio Federale per Statistica. Questa digrenda plazza nella cultura sia comparegliabla con la digren durante la pandemia il 2019 e 2020. Da sentir sia la digren surtutto in Svizzera e la Svizzera Latina. E las recerchas mussianera che lavoreras e lavoreras in la cultura saien main contents con lur situazion finanziala che la media svizzera, scrive l'Uffizio Federale per Statistica. Il trenader Pep Guardiola abbandona Manchester City, quai comunicesce il club de Balapé Inglais. Il contract avesse anche durato in fin l'autoron. Con Manchester a Guardiola guadagna 20 titels, tranter quels 6 già della Premier League ed in già della Champions League. Ed è uscia il trenader con il più bler successo del Manchester City.
0: La meteo.
2: Oggi è l'antircentun, plain sull'eglia di Vinfic Ciaut, la temperatura maximale è 30-25 gradi in legge di nota, 26 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione d'Aquira. Er da maun è si per grande parte sull'eglif e di Vinfic anche per Ciaut con fino a 30 gradi estivs a Quira.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: Il suento mes di da RTR. Con sempre verts, hits e scuvridas. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: da RTR. La Regenza Songalaisa sostegna in scumonda fazils de ciao en scola. I commissions parlamentaras volen sottometter las bilaterales trais alla maioritat da Pievel e Chantunz. Quals temas da questura, gli è las quattr, e per vos il microfono è Ursin Cadisch. Buonasera. En il Songhail sostegna la regenza in scumonda fazils da ciao en las scolas songalaisas, qua è mince cas per il decurs della scola obbligatorica. Autor, ils quattr mozionaris da PPS, PVL, Center e PLD, lets volen in scumonda simbols religius sin tuts scelims della scolas publicas. Iniziala discussione aveva una gruppa di genitori ad Eschenbach che era messa in contra in una scolasta che portava in fazil da ciao per ragioni religiose. La scuola aveva la finale decidì da bec engagiare la scolasta. La partita dels Verds nel Parlamento federale ha una nuova chef da frazione. Deputati e deputati hanno eleggi la consigliera nazionale tessinaisa Greta Gisinch con nuova chef da frazione. Ella succede ad all'intrede che era venida eleggida in la regenza del Tun Berna e abbandona il Consiglio nazionale. Greta Gisin è da pil 2020 vicepresidente della frazione ed è suletta candidata. La frazione Verda nel Parlamento federale tenia attualmente 23 sitz nel Consiglio nazionale e 3 ulteriurs nel Consiglio dels Chantuns. Las novas convegnas tranter la Svizzera e l'Unione Europeica duain venir avanti il Pievel ed ils Chantuns, quai volen las commissions per politica da stadi da Consiglio nazionale e da Consiglio dels Chantuns. Elas proponen da reglar questas bilaterales trais sur ina midada dalla Constitution, uscia chi duvras automatica main la votazione la maioritat alas vus ed la maioritat als Chantuns. Las commissions argumentation questa position cun la montada e portada politica dal paquet als contracts. La proposta per ina tala midada dalla Constitution doa venir questa tun en il Cussel dels Chantuns. La Svizzera schlargia sia sanctions contra personas ed instituzions della Russia ed dal Belarus, quai in connex con la guerra in l'Ucraina. Sco quai che la Confederazione comunicescia, van la sanctions in vigur la noc dal venerdì. De nov, vignan la tiers 115 personas, interpresas ed organizazions, chils contos vignan gelats. Las personas nadascian erabe centrar in Svizzera. I sa tracte surtut da personas dal sector militare industrial ed energia, però era da personas candida a deportar ed indoctrinar ufans ucranais.
0: La meteo.
1: Ozelentir Chantun grijun plein sulel e divin ciaut. La temperatura maximala è 35 grads in lenge di nota, 26 grads in surselva e 27 grads in la regione da Quira. Erdemaun esi per gronda part sulelif e divin anche in sicpli ciaut con fina 30 grads e stifs a Quira.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdì tar RTR. Con sempre verts. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

parte di me che nessuno vuoi. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che alla fine piove.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Midadas tota dobel, ngal enza ci resta, las colonnas da traffic da Tschunchesmas direcziun Sid stagnescia il traffic. Las midadas per toccia Tarcisius Caviezen, ci sto dar giù, prevede la limitazione d'uffezza i post da presidente dell'Unione de Cacedres da Patenta, Crisunga.
2: In il trist, ma io son, apre in quei legers ad applici, finse da giù quei calasinaga.
1: E mi dades dati ter l'adressa, tot las visnankes an Crisunga ston examinar e tot tenor adattar elas.
3: So gibt es auch Gemeinden, die sich dann zumindest am Anfang auch sträuben, das Projekt durchzusuchen. Und da braucht es gute Gespräche, um zu schauen, wie man gleich Lösungen herbringt, dass man das Projekt machen kann, dass es eine gute Sache gibt am Schluss und dass gleich die Kirche im Dorf bleibt.
1: Las medadas us es jetzt amen an Baselgia.
4: Also medadas dati sur tota.
1: RTR è la Constanta, ai Mikrofon Toni Poltera. Il magazzin della sera di Zavangedus da Mac e Nox Antravangist con le novità ed Ursin Kadish.
5: En il Songail sostegna la regenza in Schumonta Fazils da Ciao en las scolas, qua e mincia cas per il decurs della scuola obbligatorica. Autrils quattro mozionaris da PPS, PVL, Center e PLD, letz wurden in Schumonta Symbols religius sintuts cialims della scolas publicas. Iniziale discussione aveva in una gruppa da genitori a Deschenbach che era semessa contro una scolasta che portava in faziel da ciao per ragioni religiose. La scuola aveva la finale decidita di ingaggiare la scolasta. La regenza songalaisa si riferisce sin decisions del Tribunal Federal che ha deciso che in tal scumon sia legittim, scel sia regla con legge e sia commensura. Le nuove convegne tra la Svizzera e l'Unione Europea devono venire avanti il Pievel ed il Centunz, quai volen le commissioni per politica de Stadi da Cusel Nazionale e Cusel del Centunz. Elle propone di reglare queste bilaterali strais surinamidata dalla Costituzione uscia chi dovrà stare la votazione la maggiorità delle VUS ed era in maggiorità del Centunz. La commissione argomenta questa posizione con la montata e portata politica del pacchetto als contracts. La proposta per una tale midada della Costituzione doveva venire questa tun e nel Cusel dels Centunz. La Scuola Politecnica Federale ETH per scrutescia in l'avenir insieme con l'Uffizi Federale per Armazione Arma Suisse. Planisà è un programma comunabile con 8 proiezioni in una prima fase, per esempio da la defensione contro drones o per sistemi di navigazione alternativi. In vista a guerras adina pli tecnologizadas, il Cusel delle Scuole Politecniche Federali consentì da principi alla collaborazione, quai però con condizioni. Per esempio, che per scrutazioni per intents militars o secrets non vec leu al Politecnicum setz, ma beinen leus con infrastruttura necessaria. La ETH ha era il drec da sclauder tecnologie specifiche e lur champs d'applicazione. La partita dels Verds nel Parlament federal ha una nuova chef da fraktion. Deputadas e deputats han elegi la consigliera nazionale tessinaisa Greta Gysin, sco nova chef da fraktion. Ella succeda ad Alin Trede, che era venida elegida in la regenza del Cantun Berna e abbandona il Cusel nazional. Greta Gysin è da pil 2020 vicepresidenta della fraktion ed era suletta candidata. La Fraktion Verde nel Parlament federal tiene attualmente 23 sitz nel Cusel Nacional e 3 ulteriurs nel Cusel dels Chantuns. La Svizzera schlarge sia sanktions contro personas ed instituzions della Russia e dal Belarus, quai in connex con la guerra in l'Ucraina. Sco quai che la Confederazione comunicescia van las sanktions in vigur la noc dal venerdì. Danof vengono la tiers 115 persone, imprese ed organizzazioni che i conti vengono gelati. Le persone non possono entrare in Svizzera. I si tratta soprattutto da persone dal settore militare industriale e quello d'energia, però era da persone che hanno già a deportare ed indoctrinare i fans ucranais.
0: La meteo.
5: Oggi all'intercento un grigione, plein sull'egli, ed gli effici ciaut, la temperatura maximale è tra 25 gradi in Lengia di Nota, 26 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quira. Erda maun esi per gronda parte sull'egli, e divin anche in sic pli ciaut con fino a 30 gradi estivs a Quira.
0: Vias e traffic.
5: Attenzion sin l'autostrada A3 di Schleise da Quintar con colonna Simplirs Chancuns. Actualmein dat die colonna tranter Quira Norte Rotenbrunnen in Direktion Sid e tranter Rotenbrunnen eri Hanau in Direktion Nord. Viaggiatur sen supplicats da restar sin l'autostrada e bec sviar in la Sviz.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Schins o bec fac mi dada, l'adressa è pro tuttegna, in otra. Allora è nia comandò da Zurangiù. Tot las visnankas grigiungas stotten sur l'uvrar lor register d'adressas ir Lumnezia.
4: Allavano schon am pruau de tene a si balls que possavo quis noms que nos vain de quistis perché so svaneschen lo e quis. Si a totalo non via principale, si a lo svanesce queni.
1: Enci svanesce, Tarcisius Caviezel, i pi ot caceder grigiung surdat, begist sis schlupet, ma sis post, dat consell ai successaur.
2: Schins am prova dine pus pai a di insemen alde am provata am flatzen ua compromiss schon us am fa quai ils da vos ons luesen us sin in a buona via schia.
1: Caviezel vo en nov vign e di lov stat. Da ple gist ossa. L'Union da Caceder za patenta grijunga dovre nov president seva da seis ons e la limitazione da time do fezza sto Tarcisius Caviezel dar giù cal post. E nox vodagno osa ana vos kun el sensis time do fezza. Che fa per nox Natalia Weber.
6: Schas domanda a Caceders e Cacedras grijunas a ce cils o occupò ils ultims ans lora vengen suvens num nos ils lufs e la munizion. Il Grigiunes ne pe l'unic chantun ci pretende la ciaccia con calibers grans da dalmain 10,3 mm. Il standard svizzer est als ulteriurs chantuns 37 ed 8 mm. L'an passò d'era alla radunanza da delegios da l'Union de Chaceders ne vujo per un müdamain de calibers. Con se vuj detagli, vava Tarcisius Caviezel decis cunter il gevus che vengen permis in Grigiun oters calibers.
2: Qua stoppa qui quilla suprastonza centrala agic na aluse io sco presidente buio gg abbia per se no alma c'è un buon contro quei vigne probabile da una mitata dalla legge da caccia del canton Grigion
6: e allora es appunto erince il luf ci odò e darò in event de discuter a riguardo la bestia rapazza o il presidente as cacceders Grigions una clara opinion il luf tua ciò as simple mein sternus
2: quel luf avenius natural mein sternus quella buvenius mezzo o sco luf cerver non sto ne imprendere da vivere insieme con quel luf, aber non sto in emera con un saggio bu in una popolazione che sappi di osco in alta alleu gi dai in usa gli uffizi da regolare quella popolazione.
6: La collaborazione con l'uffizi centonel da ciaccia è una delle lecce principali del più ceder grigion. C'è terza soluzione che contiene a tutte le due parti, l'Uffizio Centunel e l'Unione dei Caceders. Un dei bocci che Tarcisius Caviezel oggi è durante il tempo con il Presidente.
2: La nostra strategia è una la strategia degli uffizi da caccia e da pesca. All'Eus è stato per me chiaro che noi stiamo a parlare in una via che non sappiamo bene quel concetto per domo d'us.
6: E per cui era in un tipo l'ora a suo successor?
2: Salmas se in quella via viene avon, con us va in usa anciet a di, a debu vi traso un iara con l'uffici d'insieme, a traso pus pa grondas discussions, sins am prova dine pus pa a di insieme, a de am prova da am flatzen ua compromiss, con us am fa qua il stavos ons, luesen us sin in a buona via.
6: La via sco presidente es l'ora usa a fin per Tarcisius Caviezel. Ma schal non es più il più ot ceder, Caceder resta el in event. E se la sendet lascia tirs, l'ora spera el de pudairir in cimpiranza ciaccia. Quistan, fusque per el già la 45 la votta.
1: Savevas, an Grigiung on beciang tot las visnancas in sistem modern d'adresses. Perché iston tot las visnancas eir suriz coders e tras las adresses e per part adattar noms da veias e la numerazion da biets. Gianna Maria Cantieni olie saver di geometer cantonal per ce ci dovra a ciamanc che las midadas.
7: La fine mira dell'adressazione moderna e armonizzata segi che mincia biec vegi in adressa clara e precisa tenor criteris unificies, Nov, stoner tutti i edificis, no che persone passanten teins, paia er, per exempel, nuis, clavos, tiges, ni stazions appendicularis, vir in adressa exacta. Gi i geometri cantonal Hans-Andrea Ferragut. Adressa exacta, wut gir?
3: Dass eine Strasse klar adressiert ist, also dass es einen Anfang hat, idealerweise dort, wo die Abzweigung ist von der Strasse und das Ende hat. Und dann unterwegs nicht ein Haufen mal den Namen ändert. Und dann auch entsprechend aufsteigende Nummern. Technisch gesehen reden wir von gerade links, von dem Nummerierungsprinzip, dass man auch, wenn man der Strasse entlang geht, kann abschätzen, wenn ich beim Haus Nummer 10 bin, wo ich das Haus Nummer 17 dann finde. Ja.
7: Pli bold, wenn ich im Plitost repetiere das Adresses, tenor num den Quartier, nisch ich zund in num den Pinchu Klang, wenn ich do in num de l'Adresse. La Numeration des Biets, wenn ich in Schenzoma repetiere in Base de las Numeres de la Siranza de Difficis, ni tenor i Prinzip de la Casualität. Là, no che qua se gli si comprovò, ni chi vegi do nisch quitsch de d'ordvart de datarenzeci in las Adresses angozza scheia. Us stunden tant tutti so ginadis grisungs examinar ad adattar l'adressation.
3: Der Druck ist seitens Bund gewachsen. Das ist das Bundesamt für Statistik, wo einen einheitlichen Gebäudebegriff HWT auch klare Vorgaben gemacht hat, wie eine Adressierung ausgesehen hat. Gleichzeitig hat das Bundesamt für Landestopographie, Swiss Topo, auch geschaut, dass die Adressierungen Bestandteil werden in der amtlichen Vermessung. Und dann haben die beiden Bundesämter miteinander das Projekt eigentlich ins Leben gerufen, den Abgleich amtliche Vermessung und Gebäude- und Wohnungsregister, das sogenannte AVGWR-Projekt.
7: Deklarescha Hans-Andrea Ferragut. In Grischung wird entschieden relativ start ad ein Zersetz, weil sie Projekt schon der Jassere fing. Mod alla Varti Kanton sei im Fetschkulant, qualche Pertucci ist Termins. Bleibugend im Projekt Schuber, che fahren sie ci alla Sperta. Schivomi per l'adressazione trovi tenori geometri cantonal magari inni l'otter des Kurs de pli.
3: Adressierung ist ein sehr emotionales Thema und entsprechend sind spätestens die Eigentümer oder die Betroffenen von diesen Adressen sind dann natürlich auch emotional belastet und kommen dann auch mit diesen Sachen führen. Sie können sich vorstellen, dass auch Politiker nicht immer Freude haben, wenn ihre Wähler da entsprechend aufgewühlt sind. Und so gibt es auch Gemeinden, die sich dann zumindest am Anfang auch sträuben, das Projekt durchzuziehen. Und da braucht es gute Gespräche, um zu schauen, wie man gleich Lösungen herbringt, dass man das Projekt machen kann, dass es eine gute Sache gibt am Schluss und dass gleich die Kirche im Dorf bleibt.
7: A quai garteggi per la pli grande part. Tutti scient vaginadis vedien enciat cui projekt, in a part segi schon a fin, otters segien an ai process. Hans-Andrea Ferragut accentuesce l'importanza di un'adressazione exacta e harmonizzata paia che tutti beiaffen di madem con un exempel.
3: Für Blaulichtorganisationen, dass Polizei oder Ambulanz oder Feuerwehr im Extremfall dann die Adressen auch finden, dort können Sekunden überleben und Tod entscheiden. Wir kennen zum Beispiel, wo die Ambulanz halt dreimal am richtigen Haus vorbeigefahren ist, bis dann nicht jemand auf der Straße ausgestanden ist und durch das dann auch die Person mit Herzinfarkt spät behandelt worden ist. Und da hilft es, wenn im Extremfall, wenn es nur eine Adresse ist, aber wenn es die entscheidend ist, wenn dann die richtig da ist und richtig im System drin ist, dann kann das Leben retten.
7: Wie sur tutti Kanton segi circa la mesadat de la Population per tuceda dinamidada. Tredes vaginadis han de far adattazions pli grandes. I geometri cantonal Hans-Andrea Ferragut quinta che la pli part dis vaginadis grisungs vignan de finir i projekt d'adressazion an uon.
1: I vaincentiam, todles vishnankes an grisung ston examinar et adattar tottenor lor system d'adressazion. Egna da Treder Schwischnankes Grischunges no ci dat adattazions pitosch pi grondes e l'unnezia. Cici che monta per la Vishnanka o Gianna Maria Cantieni domandò il presidente comunal Daniel Soler.
7: Egni l'otter, ca schon avant dia jons vivien l'unnezia, a probabel scurlo i cea cun liger la publicazion ai fi ufficial in 4 avril. Las adresses an l'entiera Valumnezia ston venir examinadas ad adattadas. Schon puspe? Già i 2016 vevi do in projekt Samajant. Ad exakt quai e i punct decisiv, Samajant a bici madem. Avant dia jons navi per an zuma vir in adressa, per exempel tenor in di quartier ad in numra pi edifici. Us vai per in adressazion unificerda. I pensum vende la confederazion.
4: Ci nos vain terminche vicinade, vainos in quel senso tu fa la detezione, mi dà il nome della via, rispettiv date lui una nuova numera. Also quella che era inegata della sigirata da Baghese, quella vesge di Giovanini, avesse lui per dare quella nuova numera. Also che per tu qua è lo tozzo, also osa in Zurau, asco esempio, veva di egli fa, non sono inegata qua, allora per parte resta lui la via per la numera. Also mi dà das dati sur tutto.
7: Gi il presidente comunale Daniel Soler. El vegi grande capiencia che quel project fronti bece da per tutti in entusiasm.
4: Che non venso niu che il scriver, also se la grau venus lu, e bo, de fa qua, ni abri e usher che non sven dieci, ok, nus fiai nus ai, ad emplin os qua, mi dai nus e qua, die osa venus traccia trasus, essens e la fase che nus sarà in giù, ma per tutti capire, cioè, qua è chiaro, quindi hai vivuto, forse, biars-biarsons, quella medema adressa a tutto, dove hai forse non altro, tutto capire.
7: Vettier ven che qua procura er per costi che vaginati ad apportar. Tutto in tutto, quindi il presidente comunale con circa 100.000 francs. An la procedura che si da far, vegeni in pruo da poter restar scadigna possibile ter is noms dis quartiers. Vut gir per exempel?
4: Padrus hai a far via davantier. A quei gel da vos, gli essenzial che vult nisto non via, padrus plus la nombra. Allavano schon un pruau da tene a si bainsco possibile quest noms che nos va in de quartiers, perché so svaneschen lo e quest. Si a totalo non via principale, si a lo svanesce quenni.
7: Per ci che gli domandas nere marches ai vaginati la fine avril organizzò una sera per dar sclarimaint. A quella se di stata fece importante, di presidente comunale Daniel Soler. La grande cacciata vegi bece do quella sera, mo?
4: Io stavo persona, scuole che tu fece bie, bien, e per plies in gli domandas, inputs, de gli forse lau eri budil tot correct, forse con una nombra, quei ai super, questo prende sbugien incontro. Lui si gira franco naturalmente le discussioni saltis noms hai edau di osa da coa quel via lo nome osa scegliere vai lo studio al cauni da scegliere
7: i geometri responsabili a di chef di departamento a costruzione vegin pudie dar sclarimento quella sera i vegi do differentes domandas a propostas toccan lanciata match e sto possibile di inoltrar recurs. Tenori president comunal vegin preparan conoscienza las annuncias a dis recurs inoltros a tractò quels an la commission. Lanciata cercladur vignen las propostas tractandadas en suprastanza.
1: E si tot vot nor plan desca il proiect de las novas adressas esser lor asrogiu la fin de queston. E con che ide esser lor la adressazione en Vallumnezza esser usceia scucci dues esser e speranza beple stuenir adattada anche neda scuavant Dijons. E sto di magazzin di 22 da match e alas 5 e Dijdoc. Responsabla pil contin è stata Yvonne Simon, redigia las novitats a Ursin Kadish e del microfon az o accompagnia Toni Poltera. In tir magazzin, savez lars in nostra pagina d'internet rtr.ch, che nero d'esser pront un pak moment, se in nostra pagina catez naturalmente ir tullas istorges scio relevantes ed importantes bicengal de dots, ma insomma, la survista. Surtot er che ci portoccia ils candidats e las candidatas an vista dallas elezions cantonales its gitordes da Zarkladuk. Nus continuain con Eros Ramazzotti, vicino al tozzi in Zanvia, direzion Sid, nus vai musical manch, il Sid Cotternux, Eros Ramazzotti con Fuoco.

0: Avant 35 Jones, The Cure, Friday, I'm in love, jelas cincia mesa. Montan, ci bettots en anamog sculi hockey, mincicas pils fans di hockey svizzer, stoni tenier or, oz it svizzers, cion gio en de da posa, avanci gio nel radumang, semze ancontr l'Ungaria. Hockey dati però, tenox tutegna anc, its fans, soprattutto its fans della Surselva, avanzano un po' dalla partita contro la Terra Tedesca, scusi Els von Festa, scusi che è la fevra della festa della nazionale svizzera Ottocia in Dedels, che scienzen un pack moment la reportage ordiglia stadion da Turic, contro Nox un buon 10 minuti.
1: NTL. Simpatico.
0: Ed a propos, hockey, naturalmente stati oggi schon hockey, ci sono la gruppa svizzera, la gruppa A, la terra tedesca ci gioia in momento contro l'Ungheria, i tedeschi mangiano in momento 2-0.

0: dove e quando.
1: I hockey svizzer, quel foi moment grand plascher, soprattutto ai campionati mondiali. La Svizzera, 5 partidas, 5 victorias, e di soprattutto scucci gioien e bel da vordartirs. E fanno tra manch plascher, ir als fans, e soprattutto als fans.
2: E insomma, la tua equipa che ha passato, inclusive naturalmente il gol, il sesto maschio Genoni, naturalmente in classe. Adesso sono fatti per scegliere che non sono in lunch, adesso sono veramente buoni freni.
1: Wenn sie sechs Golden soll schon realisieren, gal Survenia, Cinchen, proprio impressionant, in Smania, an la Gruppe A, avant la Finlanda, cio in a partita più pack e 12 punti. Tot de Meyers di Scora, ci si avesse davantar in campionati, tot spezial, quasi schon historic, ordvista Svizzera. Scucciz fans wenn sie jung, il time scufen a Turic e che ci fa or spezial manch che la atmosfera che vanzen dubmando in un outer e jan e tradin de ple en 4 minutes. Avant però James Brown Living in America. Get out.

0: I feel good vale per tutti i fans e soprattutto per i giocatori da hockey della nazionale svizzera. 5 G's, 5 victorias, 26 goals. Per l'equipe nazionale svizzera da hockey è finosa in campionato mondiale perfetto in da semi. Fienosa. Dirige, si vede in Emda, gronda euforia da hockey in Svizzera, soprattutto a Torice da Friburg, noi ci vien giuia e combattia pittetel. Il gis della Svizzera alla Swiss Life Arena a Torice in tutti i 20 ore e gronda c'è l'equipa da Jan Cadieu, Briescia e il Glatsch, procurano i fans per una gronda festa da hockey, fans da tutta la Svizzera e tra l'altro in un altro romanzo ci canta, cura ci dat in Gold Svizzera. Andreas Vieland.
1: In euforia, in atmosfera, emozioni che fanno tutto più alla gallina il stadio a Turic.
2: È un film speciale. È un film l'atmosfera dell'America, della NHL, gli entertainment non torna con tutto. Sono felice di scoprire l'America. Super cool, proprio bene.
1: Asci è Rico Tiri da Tron che l'ha premiato alla Swiss Life Arena. Poi grazie al mio collega Donato Albin.
2: Bello è quel che mi dà mai in un auto, venire a quei giocatori, andiamo a prendere conto con l'invitazione. Sono felice che sono cosa, proprio cool.
1: E Donato Albin è le tonge come possaiva nel stadio, con son con la Svizzera in azione.
3: Total fanatico, poi per me le vacanze che ho, di augaudo non dico. Adesso ho i tickets con il finale, io spero naturalmente che avessi una devozione di la Svizzera, sappi, lui è giubilato con la Svizzera, poi super.
1: Antocca noi, vessi bussi vivo i meglio al Svizzera, l'equipa ha guadagnato tutti gli giugs, è struz da frenare, e gesto incontri gli austriacs, ma è incontri gli studesti, procurau per una gala.
4: Oh, gli Schweizer, wow. Mit der Chance, und dem Tor! Er zieht, Tor! Kleino! Und Hischia!
3: L'equipe per Schwad è data in super, è data in ferm, fede disciplinare, è totale incantaus della prestazione. Io sono allegro sul finale, spero che vengano al finale godogliano, va per quel titolo.
2: Io sono sì ottimista di essere godogliano. Due di voi donne, di venire, vite campioni, ma ragazzi, stai tonge. Io sono posto di per dare auf.
1: Asci è il fans da Tron che è un ferm ottimista che tonge per la Svizzera da diventare per la prima ga campione mondiale da hockey. Il sostegno dei fans all'equipa è in mincia casa.
3: Sono stato a 2000 giorni, la prima gara di una VM di hockey a Copenaghen. Sono lui che vi ho portato con il CB, ma poi ogni gara per stufa spiegata fenomenale. Sono stato così a minchia di prendere parte in una gara di una VM di hockey.
1: E qui il meglio è il trico della nazionale, con schlincia e bandieras.
3: Senza va bene, qui gente in tira, i coach non stimere,

0: Quei tuoi bi, io sono stato al shop, naturalmente che ne chi vende un merchandising, vai a cinciare io col vendidir, e là di qua in marci, che è normale, se non c'è un buon vendio.
1: E quei sentins, bumo en, ni antuon il stadion, ma bain e entir marcau da Turic regi il moment gronda euforia da hockey e gronda fiasta. Ed a propos fiasta, costati culs de trum?
0: Ah, ja, lui è 44, lui sa sbuffa a farti, tira no. Dai, a mettersi il hockey con zon, l'atmosfera è super, io sono per pigliu con, entriamo quando è a casa, per il tron, abbo per prisso di autoric, gaudele l'atmosfera, è il mercato, in svezza da porto, fans, con tricons, qui vive, io gaudo l'extremo, qui è.
2: Deplorable, ma sto fai un zio, io sta bustaggio con scuola al hotel, io vado dovrado, ma per cui, voglio fare più pacifico.
1: Durant che Rico Tiri sese piede me un puspai en biro, a Donat Albin fac clar als collegas della banca che con el sa gi bode quinta in token la fin de quel campionati mundial.
0: I sans che io fece il ticken, lo sa nexa Donat sembra in quella VM, ne vede al sanco, io lo scrivo in una carta, ad el se turic, con quel che fece vacanze che turic, el sa noi che mi cor batte per quei, a quei che tenia bene, a quei che super lo traghe.
1: E tal sfens che Donat Albin dati un biars quels dise turic, fans che vivono il hockey e che nos due siamnes en in outer mond.
3: E domani spalare puspetti nei di spalers e svizzers, domani sonda siamo al scatravanch, cioè la Svizzera incontra lunga reia. E la davosa partita, allora in una partita ci sarà sempre in vista di carte finali in importanza, contro il secondo della tabella in momento, contro il finlandese in gioia prossimo martedì. Giv gelora, in svenciocci, in primis carte finali. Okay.

Ed angisten citzen cal campionati mondial da hockey in citzen la gruppa A, c'è la Svizzera gioia, lo è una clara chiosa tra la terra tudescia e la Ungheria, i tudescs magnan con 4-0. La gruppa B, lo sa fa Canada un po' grefi in momento contro la Slovenia, e si magnan con 2-0. Okay. Las partidas dat 8-7 ci hanno accetto le 4 avanti alla gruppa A, giorno la Rakesha Seira, la Finlandia contro la Gronda Bretagna e i svedesi contro l'Italia. Che le partidas da Rakesha Seira e domani, allora, 3 partidas domani sono da vince gruppa A e B. Ed in vista di quarti finali da prossima Givgia, la gioia gioia in prem della gruppa A, il momento che la Svizzera incontra il quart della gruppa B, fis il momento Norvegia, ma che in Ronald Ramanch anche a Samedar, con la speranza che la Svizzera sta alla testa, perché la gruppa A è sia della vostra partita contro la Finlandia.

0: Di der RTL.
1: Pots cun Arvinca Duf, benvegni. Novas convenias bilateralas denter la Svizra a l'UE due mai dasche ton il pievel sco els cantuns d'Indie. Quei volen doma duas commissions parlamentares per politica statala. Per via della gronda montada politica proponen elas de reglar las bilateralas trais surinamidade da Constitution, quaca ves per conseguenza chi duvras automaticamente la maioritat dils cantuns. Igl Uffizi Federal per Armaziun Arma Suisse alla Scola Politecnica ETH rinforzen lur collaborazione strategica e la sparta per scrutazione da sigirtat, sco per esempio la defensione contro drones, nitier sistemi di navigazione alternativi. La finamera è da rinforzare a lunga vista la saveda da vart tecnologie critiche e da riducere la dipendenza degli exterior. Il Amprem fa un combat electoral pils vert liberals, schizogni elegida el cusal grom, a cuort suentermidati als liberal democrats. Quei alla deputada turicesa Isabel Garcia fac la primavera del 2023. Ancontra si elezion an seis votantas e votants fac recurs cun argumenta che Garcia agi cuglionau ils electors. Usa il Tribunal Federal refusau quel, i seggi burri usiu de comprovar che Garcia vevi schon planesau or de vonda mi da partida, ascia che lascia resta in Uffizi. En Svizra han radun 282 mili persunas luvrau il omvargau il sector della cultura. Tenor gli Uffizi Federal de Statistica ha in quel circa 100% pipauk chilona von. Recercas han demusau che l'uvreras e l'uvres il sector della cultura ein meins contents con lor situazione finanziale che la media svizzera. Tonda mia vart, io gli avviso lì nebbiala sera.
2: Sera sonce avant la pandemia prolungata, benvenia. Quanti giorni alla sesa mese per l'instrumentale a trarlar in ci music della musikgesellschaft Obersachsen. Vant però non si sapete più di Aita Zanetti. Ella ci sto ni des ni les defender il sets di center alla reggenza civil liber.
3: Ed è una grande responsabilità e non si dice che è un grande squitch e non è sorni la fiducia di mis partì da dire in corso.
2: Ed ella ci dei erce la sei una donna da famiglia. Mis nom Toni Poltera, bel isce scopo.

0: Ils chitordas a cicladoris in sclamosa l'urna, i grigiunga ligia i parlament e di consei grant e della nuova regenza, scils treis consigliers governativs e la consigliera governativa Nufezza vien re-elegias e che è ben probabile, resta anche in sez d'occupar quel da Ion Domenic Parolini del center ci dasce be pleca de dar prevede la limitazione d'Ufezza da Doda Jones. Defender il sez di center les Aita Zanetti. Gianna Maria Cantieni davat la motivazione e la sfides da Della.
1: Aita Zanetti è deputata di Consai Grand e presidenta comunale da Scuol. Ella ha 55 anni, è pura, maridata, ha 4 infants e vive a Sent. Sia missione è clara, defender i sez di center che ven liber.
2: Ed è una grande responsabilità e non è dirci che è un grande squitch e non è sorgni la fiducia del mio partito, da dire in corsa è una persuasa che le svalze del suo tessono essere rappresentate fin qua da una persona della regenza e con cui non è niente a disposizione.
1: Attualmente ha il centro 3 rappresentanti della regenza. Tir la cerna vomita intanto invece in prima linea per la partita.
2: In un gremio executivo stoia discutar, dispitar e cercare soluzioni e la volant tutte le viste e portes ainte la regenza sco paura, sco presidente comunale, sco gran consigliere ed erinciun ci vive in una regione più da lungi da cuore una vista importante.
1: Con qualche Ion Domenic Parolini ciala per vedere la limitazione di tanti d'Ufezzi veni Departamento per Educazione, Cultura e Protezione di Ambiente liber. Tir quel sodan er la scolas. La fegna mira della regenza segi da mettere a disposizione, citat, in una purgida variada conforme ai basins dell'educazione e per scrutazione. Per ella, sco mamma da 4 infants, segi la formazione in tema enorm central.
2: Giusto, erste guard, ainte il sviluppo de nostra società è per me la formazione, la base del nostro avvenire. E è un della vista che non stiamo investendo in nostro avvenire, e questo è il nostro fans, ieri in una buona formazione per i nostri juvenili, perché non stiamo sporgere ai giovani una perspettiva.
1: Per qualche quella perspettiva manca magari, bandungen juvenili sul patria per vedere in studi nel lavoro, qualche in una sfida quasi a entier canton. Aita Zanetti e di pareri che è importante che i giovanili possano ritenere la scuola obbligatoria, fare un primo rischio alla svalz, come fare un apprendissato in una scuola in la val. E vomito intanto invece me per la formazione scottale. Ma bene?
2: È un po' svalda che questi giovanili possono essere parte della vita sociale e culturale del nostro comune. E questo è decisivo. Non dovranno i giovani ci danno il slancio, sono forse non contenti con la politica o con la società. Questo è il sale, anche la gioppa.
1: Chi trovi i giovani che si partecipano alla vita, alla società, vuole magari una lidanza, maneggia Aita Zanetti. I più importanti sono che i giovani facciano ricchezza nella patria. Il grande tema che viene ad occupare i prossimi 4 anni è il tenore di Zanetti, domanda in connesso con i provvedimenti di Sangadat.
2: La nostra popolazione viene da una più veglia, non stiamo stipendiando più reina in avvenire, ma il provvedimento effettivo sulle con ospedali e spittici e uscire in avanti. E allora è il premio delle stesse di malati, il corso di andare semplicemente in una direzione che non starà a ponderare, non bene sul livello cantonale e sul livello federale.
0: Dei Aita Zanetti davarta la sua motivazione da candidare per il posto della regenza. Da pleda ella dati un po' momento in vista dalla emissione Giuncanta speciale, ci sono discorsi con i candidati e le candidate, ci sono risposte e disrisposte. Si va basi e uspaua. Sentite da pli.
3: Ich treffe den Nagel mit dem Hammer nicht.

0: Un rom de l'emissione Giuncanta Giuncanta, realizzata in collaborazione con la Somedia ed RTR, date con mince candidata e mince candidat per la reggenza in emissione speciale da 25 minuti, noi ci vuole per la vista politica da mincini e mincini da tant'er, per apprendere da conoscere meglio i candidati e le candidate con persone. Lanciata, on tutti studi rispondere alle madame, dice risposte, o sentite le risposte da Aita Zanetti del Center.
1: Il Grigion ha spassato il PD in posto su 92%. In 4 anni è quello più alto o più basso?
2: C'è si stessa.
1: C'è da una mildra reggenza. 5 persone da partiti ci pensano più o meno gli stessi o 5 persone con opinioni fitch differenti?
2: Con opinioni differenti.
1: Il Grigion cresce più plan con altri centuni in Svizzera. È un problema o è ok?
2: No, è un problema.
1: Bujar consaides, sì o no?
2: Sì.
1: In Grigion dai una mancanza di spazi da abitare. Da spöls prims de schnere in vigur in una nuova legge. Ci lass scioglier questo problema. Basta quella o dovre de più misure?
2: C'è un joker.
1: Scobet del traffic public, venne dünnetsche nomna il takt de mezzura. In quattro ons, es qua mo dünnen gewüsch o es qua lura propcia de per tot realtà?
2: In gewüsch.
1: Il Grigion ha 11 ospedali, ci sono 5 erano altri centri da Sandai Clinics, ci arriva su 15 per una popolazione di 207.000 persone, e qua Fitch Blair. Es stesse sarà ospedali per ridurre il costo, sì o no?
2: No.
1: Per la regolazione del LUF, ha il centun città un buon equilibrio o dovre de più misure?
2: Dovre de più misure.
1: Il contratto bilaterale strais, tenor qua ci sa fin oz, è una buona roba o un privel per il Grigion?
2: Una buona roba.
1: E l'iniziativa de 10 milioni, sì o no?
2: No.
0: Se non si parla di internet, rtr.ch, che ti ha bisogno delle risposte di Aita Zanetti, o giusto, nalo che ti ha le risposte da tutti i candidati e tutte le candidate per la reggenza Grigiunga. Scudeci rtr.ch e una buona fontana per noi e si informare.

0: La sera sonja di 22 da maggio va in direzione Findenda prolungata con essere cincesmas davant pro ans formainzen anche musical manch se sursaisa ad obersoxa.
1: Mesti mia lingua.
0: Facci faccia anche in alles seis a mese dati cotternux la instrumentala ed iz javis on facem ni mesen zemen la societat la musikgesellschaft da Sursaisa Ingi Musik in zwes decra sentiz tanter la seis a mese fin la set a mese cotternux i obersaxer tic sentiz naturalmente i renda minci cas da tarlarant a minci cas an o minutes. Ei, allora, si giunge. Da nostra parte, fisica, stoppi, momenti, già visto anche una bella e imparnevola fin d'emda, una prolungata, galdì, le temperature da stato, fare pulito e tutto vin buon. Il microfono a sua compagnia, Tony Poltera, facendo una bella sera. E tutto vin buon. E con Level 42 e Running in the Family, quindi per direcci.

Miu nome è Jasmin Morgenthaler, io sono l'Euphonie, io diviso il talk Schweizer Soldaten, poi da miu tat ha suonato avon Biarzons e la musica de Tron. A quel talk va per elle.

0: RTL, l'instrumentale. La saira der RTL.
1: Con scovridas, hits e sempre verts.
0: Musica non-stop. Messen zimmen da nos redaktor de musica, Danilo Pavir.

Ils auters Le Tour de Suisse ans meina quest'enda en Rumantschia a Mustè sin la pli lunga pont pendenta dal Grischun. Punts meinen sur Laua, collien valadas, culturas e linguas. Nus discurrin insieme cun SRF in RTS Premier e Rete 1 cun persunas che fan punts. Era tramter las culturas e las linguas. Las istorgias sin e davart punts udis vus al Radio RTR, mesemda il 27 maig tramter las indes e las dudes. Ed è nostra emissione speciale in quattro lingue, dalla Zocch fino alla Snow, dalla Saira.

0: Il di per RTL.
1: Pots cun Arvinca Duf, benvegni. Novas convegnas bilateralas denter la Svizra a l'UE due mai dasche ton il pievel scoils cantuns d'Indie. Quai volen doma duas commissions parlamentaras per politica statala. Per via della gronda montada politica proponen elas de regla las bilateralas trais surinamidade da Constitution, quae che aves per consequenza chi dovras automaticamente la maioritat dils cantuns. Igl Uffici Federal per Armazion Arma Suisse alla Scola Politecnica ETH rinforzen lur collaborazione strategica e la sparta per scrutazione da sigirtat, sco per esempio la defensione contro drones, nitier sistemi di navigazione alternativi. La finamera è da rinforzare a lunga vista la saveda da vart tecnologie critiche e da riducere la dipendenza degli exterior. Il Amprem fa un combatto elettorale per i verdi liberali, scizogni elegida il Cusail Grom, a quart su intermidati als liberal democrats. Quei alla deputata turicesa Isabel Garcia fac la primavera del 2023. Incontrasi elezioni an 6 votantes e votants fac recurs con argumenta che Garcia agi cuglionau ils electors. Usa il Tribunal Federal refusau quel, i seggi burri usiu de comprova che Garcia vevi schon planisau or de vonda mi da partida, a scia che lascia resta in Uffici. In Svizzera han radun 282 mili persone sluvrau gli omvargau il sector della cultura. Tenor gli Uffici Federal de Statistica ha in quet circa 100% pipauk kilonavon. Recerches han demusau che l'uvreres e l'uvres il sector della cultura ein meins contents con lor situazion finanziala che la media svizzera. Tonda mia vart, io gli avvisio l'ina biala sera.
0: La saira der RTL con sempre verz scovrides e hits. Musica non-stop.

Musica per l'Inescadin. Per tai.

Auras e lunas, da Michael Meissen. Da nebla scurclada e tolla valada, ai bofa, camegia e tuna sfraccheggia. Ier, gronda si tira, oz, tot che da gira, speravas che crescen, cultiras, piteschen.